cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

smetterai di essere scelta? Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

cavano la vita per una birra. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovate, ben ritrovati a Rosso Malpelo. Non ricordavo il nome della mia trasmissione, ma no, stavo scherzando. Io sono Santina, questo è Rosso Malpelo e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Io oggi sono veramente rincoglionita, ve lo dico, quindi ci saranno problemi tecnici, esitazioni, silenzi, insomma momenti di non proprio altissima radiofonia. Ma andremo avanti perché lo spettacolo deve continuare. Vi ricordo subito i nostri contatti 340-197-4468 su WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-88-98-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon e Blue Sky e poi ci trovate anche su Facebook, ovviamente sempre a nome di Radio Città Aperta. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis. Ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Alle 10.30 avremo Zona Franca e poi tanta musica. E a proposito di musica direi di iniziare subito, anche perché abbiamo iniziato con qualche minutino di ritardo, e lo facciamo con un classico del rock. Questa è Penny Black, inutile dirlo, stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones è uno dei loro brani più iconici, che veniva pubblicato nel maggio del 1966. Stiamo parlando di Penny Black, scritto dalla storica coppia Mick Jagger e Keith Richards, che ha un po' anche ridefinito le sonorità dell'epoca grazie alle influenze medio orientali che stavano arrivando e che subivano non solo i Rolling Stones all'epoca. E infatti il sitar, e non solo, iniziavano ad entrare nelle melodie di alcuni anche grandi band degli anni 60. Una fra tutti è sicuramente i Beatles. George Harrison aveva fatto un viaggio in India, acquistò il sitar quasi per gioco, e poi da lì il resto è storia. C'è un album in particolare, proprio del 1966, dei Fab Four, ovvero Revolver, che subisce molto le influenze di questo strumento musicale, ma anche della tabla e della tambura. E noi ci ascoltiamo una traccia che è abbastanza simbolo all'interno di questo album di queste influenze, e sto parlando di Love You Too, Beatles.

I Beatles e la loro Love You Too, in particolare poi George Harrison approfondirà ulteriormente questa parte più esotica nell'ambito della sua cultura musicale, e devo dire ha dato un apporto interessante in generale al gruppo. Bene, andiamo avanti con questa con questo genere, con questo stile. Ci spostiamo al 1969, un pezzo acustico oscuro, minimalista, basato su un continuo suono che ricorda moltissimo l'atmosfera di Love You Too. Sto parlando di Fancy dei Kinks, eccola qua.

Allora, devo dire che questo brano lo conoscevo poco, ma in generale conosco poco i Kinks e credo che approfondirò. Dicevamo, questo è un brano del 1969, ipnotico, però anche minimale. No, scusate, del 1966, con delle sonorità, dicevamo, molto simili a Love You Too dei Beatles. Un brano perfetto per l'atmosfera che abbiamo scelto un po' di seguire questa mattina e che assecondiamo con qualcuno di molto più conosciuto. Sto parlando dei Velvet Underground. Il brano che stiamo per ascoltare è del 1967. Se siete affascinati da questa idea della nota fissa di sottofondo applicata a un'atmosfera ipnotica, ecco, questo è quello che possiamo chiamare un ascolto obbligatorio. Sto parlando di Venus in Furs.

0: La viola elettrica di John Cale e la chitarra di Lou Reed che creano questo ronzio ossessivo e magnetico, molto simile tra l'altro a quello di Fancy che abbiamo ascoltato prima. Bene, siamo arrivati all'appuntamento fisso del lunedì mattina all'interno di Rosso Malpelo, ovvero Zona Franca.
1: Zona Franca.
0: Ed eccoci qua, buongiorno Franca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata.
2: Grazie, ben ritrovati anche voi. Scusate la scelta, ma sapete, qui nella Zona Franca non sa mai quello che può succedere.
0: No, ma tanto tranquilla, perché voglio dire, anche Rosso Malpelo proprio ha subito delle defezioni ultimamente, può capitare. Come va nella Zona Franca? Che succede questa mattina?
2: Allora, intanto vorrei dirvi che è tornata Cinzia. Chi è Cinzia? È una rondinella che ha fatto il nido sopra la mia casa 2 anni fa e torna sempre. Quest'anno un po' in ritardo, però è tornata e ora è lì. Guarda, e io tutte le mattine la salto.
0: Ah, ho sentito qualcuno.
2: Ci sono un po' di animali intorno, oltre Cinzia. Quindi oggi la Zona Franca è particolarmente popolata, ragazzi.
0: Beh, è bella questa cosa.
2: Io penso che questo sia uno dei momenti più belli, perché tornano tutte le rondini. C'è un sacco di rumore, però è tutto molto vivo, quindi è molto contagioso.
0: Hai ragione. Ci stai contagiando positivamente, stai portando la Zona Franca, come sempre, anche qui da noi. Senti, che cosa ci fai ascoltare questa mattina?
2: Allora, proprio per rispondere a tutta questa vita che si sveglia intorno a me, ho deciso di portare nella Zona Franca una canzone che parla di tutt'altro, di noia, in una versione particolare.
0: Dici.
2: La canzone è Tutto il resto è noia, ma in una versione live presentata da Sarafine durante una delle sue esibizioni a X Factor. Purtroppo è una canzone che poi non ha fatto uscire, però è una versione che io apprezzo tantissimo di questa canzone. E soprattutto mi piace la profondità del discorso, perché credo che non ci sia canzone più onesta rispetto alle relazioni di coppia, ma un'onestà non pessimista, un'onestà tale per quello che è, quindi mi piace molto ascoltarla.
0: Senza ipocrisie, no?
2: Esatto.
0: Ma Califano alle volte è stato sottovalutato come
2: sì,
0: cantautore.
2: Assolutamente.
0: Ai noi, insomma, perché in realtà ha scritto delle belle cose e anzi, alcuni pezzi scritti da lui, interpretati da altri, noi non sappiamo magari neanche che sono state scritte da lui, i più non lo sanno, ecco.
2: Però, è vero, peccato, viene sempre ricondotto quei 2 o 3 brani che magari sono un po' più famosi, e invece a livello cantautoriale è veramente una grande firma, secondo me, nel nostro panorama.
0: Senti, quest'artista quanto la conosci? Perché viene da X Factor, ci ha avuto poi un suo seguito a seguire?
2: Assolutamente, è diventata, si è posizionata molto bene. All'inizio, quando si è presentata a X Factor, nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe vinto, perché è una ragazza che dal DJ set produce, quindi una figura un po' sconosciuta in Italia, no?
0: Uh-huh.
2: Perlomeno al grande pubblico. E poi un festival dopo l'altro si è fatta sempre più scoprire, fino ad uscire con il suo primo album. Ha finito il suo tour da pochissimo, io l'ho vista a Roma e devo dire che è veramente una potenza. Ha uno show, sta portando avanti uno show veramente coinvolgente. Vi consiglio di andarla a trovare se quest'estate sarà nella vostra città, perché vi saprà veramente coinvolgere, ha un'energia veramente contagiosa.
0: Allora, noi adesso ce l'ascoltiamo insieme. Io personalmente, devo essere sincera, non la conosco, quindi adesso avrò modo di ascoltarla. Rimani con noi dopo?
2: Certamente.
0: Molto bene. Allora ci ascoltiamo nella versione Sarafine, dico bene?
2: Sarafine.
0: Sarafine, molto bene, l'ho detto benissimo proprio. Sarafine con la sua versione di questo famosissimo pezzo di Califano.

primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto e tutto a posto.

0: Siamo sentiti pure il jingle di X Factor, ma è una versione breve, più breve o sbaglio?
1: Sì, sì, è più breve perché nella versione dei live in questo format fanno delle versioni molto più brevi. Però io penso, non so quante volte me la sono sentita in loop, perché ha anche di ipnotico per me.
0: Ma l'arrangiamento ho notato molto interessante anche.
1: Lei è una produttrice calabrese, tra l'altro, quindi proprio italianissima, e è anche una chitarrista. In realtà è laureata in economia, faceva tutt'altro all'estero, invece poi quando è venuta per X Factor ha proprio deciso di cambiare vita. Le sue tracce, tra l'altro, sono molto diverse l'una dall'altra e questa, diciamo, è una delle più melodiche, questo esempio, sì, delle sue produzioni, quindi andate a scoprirla.
0: E la chiosa è stata bellissima, perché appena hai concluso di parlare abbiamo sentito il canto di un gallo che ti faceva eco. Evidentemente Sarafine piace anche a lui. Fa tanto caldo nella zona franca? Secondo me no.
1: Allora, fa quel caldo che ti coccola ma non ti annoia.
0: E magari a un certo punto c'è anche quella brezza piacevole.
1: Certo, qua il venticello c'è sempre. Io sono sotto all'ombrellone, davanti alla porta di casa. Intorno a me ci sono le ginestre tutte in fiore, quindi il verde è trapuntato di giallo. Un profumo di gelsomino meraviglioso.
0: Mamma
1: mia. In ordine, bellissimo.
0: Come sempre ci hai portato nella zona franca e di questo ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche per farci scoprire queste chicche musicali, e ti auguriamo buona giornata nella zona franca.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere avervi qui. Come sempre vado a mettere sul caffè, così dopo la prossima canzone, se volete, lo trovate pronto.
0: Arriviamo, siamo già pronti per suggerire il tuo caffè. Franca, grazie per essere stata qua con noi e alla prossima trasmissione. Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

Beh, il brano che abbiamo ascoltato, All Tomorrow's Party, ovviamente erano ancora i Velvet Underground. Le 10:47 minuti, abbiamo avuto il nostro appuntamento, la nostra rubrica con Franca e la sua Zona Franca, e adesso continuiamo in questo viaggio un po' psichedelico degli anni 60, ci piace. Oggi ce la prendiamo comodo, ve lo dico, perché ve l'ho detto, non sono in formissima, ok, quindi lasciatemi perdere a me, perché voglio mettere i brani che mi pare. È lunedì mattina, c'ho bisogno della carica, non mi interessa, andiamo con calma, ok, diamoci tutti una bella calmata. E quindi io direi di andare avanti sempre con un brano del 1966, per forza di cose rimaniamo in quegli anni, e lo facciamo con in realtà una band che non è conosciutissima, ma d'altronde anche i Kinks che abbiamo ascoltato prima non erano conosciuti ai più. Loro si chiamano Birds, il brano che stiamo per ascoltare è 8 Miles High, e quindi non mi resta altro che dirvi buon ascolto da Santigna.

8 Mile Side, che rappresenta un po' la vetta del folk rock psichedelico del primo raga rock americano, un riff di chitarra a 12 corde leggendario, e noi continuiamo a viaggiare su queste coordinate, su questi ritmi incalzanti. La psichedelia è la parola chiave in questo caso. Ci starebbe benissimo la sigla di questa trasmissione, ovvero White Rabbit dei Jefferson Airplane, ma inutile dire che insomma l'ascoltiamo sempre come sigla. E allora io direi di spostarci nel mondo dei Traffic con la loro Paper Sun. È il 1967 e i Traffic appunto pubblicano questo brano, un ritmo incalzante anche in questo caso, unito a delle vibrazioni esotiche. Pezzo inglese con una voce graffiante che è quella di Steve Winwood, che va a creare una delle prime esperienze anche come dire elettriche, elettroniche, ecco, forse è meglio dire così. E allora ecco qua per voi Paper Sun, Traffic.

Super Sun dei Traffic, sono le 10.57, stiamo per scavallare la seconda ora di Rosso Malpelo e quindi direi di chiudere anche un po' il cerchio con queste atmosfere e il brano, uno dei brani che secondo me è giusto per andare a concludere questa lunga parentesi è The Green Tambourine dei The Lemon Pipers, è il 1967, stesso ritmo incalzante e solare di Pepper Sun, ma guidato dal Coral Electric Sitar, una melodia che unisce archi orchestrali, psichedelia e vibrazioni orientali in modo magistrale. Allora concludiamo il lungo viaggio musicale nel mondo della psichedelia per l'appunto con Green Tambourine. Eccoli qua.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

E siamo rientrati, neanche a dirlo, con la musica italiana, però non ci rimaniamo, e ora capirete perché. Abbiamo ascoltato il brano Non ti riconosco più di Giancane al secolo Giancarlo Barbati, che è la chiave musicale, la cifra musicale della nuova serie di Zero Calcare, ovvero Due Spicci. Come nelle prime due edizioni, appunto, colonna sonora curata in primis da Giancane, in questo caso c'è anche un brano inedito di Coez, ma una cosa importante è il quanto sia presente la musica all'interno delle serie di Zero Calcare, l'importanza che ha, e lo vedremo proprio in questa seconda ora di Rosso Malpelo. Innanzitutto facciamo un passo indietro di qualche anno. Ritorniamo al 2021, quando usciva la prima serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Strappare lungo i bordi, e anche qui Zero Calcare aveva scelto Giancane per raccontare musicalmente le sue tematiche, e devo dire che tra le tre canzoni per ogni serie che lui ha scritto, questa è la mia preferita. Stiamo parlando di Strappati lungo i bordi, di nuovo Giancane.

Strappati lungo i bordi, Giancane, correva l'anno 2021, devo dire proprio una delle mie canzoni preferite di Giancane, che salutiamo con affetto, grande amico di Radio Città Aperta. Bene, le 11.10, io vi ricordo che dopo di me dalle 12 alle 14 ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cagliero e poi a seguire dalle 14 alle 16 la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, dalle 16 alle 18 Gianluca Polverare la sua puzzle, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, non ci sarà il nostro Miro Barsa impegnato in altre lidi.

andiamo avanti. Vi avevo detto, non è detto che oggi ascoltiamo nella seconda ora solo musica italiana, infatti è così. Sempre a proposito della colonna sonora di Due Spicci, ci andiamo ad ascoltare un brano appunto inserito nella serie. Questa è Day Sleeper, i REM.

la loro Day Sleeper dall'album Up pubblicato nel 1998, un brano che racconta l'alienazione, il disorientamento di chi fa i turni di notte e quindi deve dormire di giorno. Bene, le 11:15 e andiamo avanti con questa carrellata nella puntata, nell'episodio 3 di Due Spicci, c'è un brano iconico per la generazione dei millennials. Loro sono i Joy Divisions e questa è Love Will Tear Us Apart.

il giugno del 1980 quando i New Order, scusate, i Joy Division, perché stavo leggendo una cosa legata ai New Order, i Joy Division a Ridanghete pubblicano Love Which Is Apart, tra l'altro a neanche un mese dal suicidio di dello storico Ian Curtis, ovvero leader della band. Andiamo avanti con questa carrellata e all'interno della serie è presente anche quest'altra bellissima canzone, Smashing Pumpkins, Mayonnaise.

Mayonnaise, il 1993, e gli Smashing Pumpkins pubblicano quel capolavoro che è stato Siamese Dream. Questo non veniva pubblicato come singolo, ma è considerata comunque una delle vette artistiche della band. In realtà, diciamo, questo nome Mayonnaise, Mayonnaise, parte da un gioco di parole con My Own Eyes, i miei occhi, e il titolo è nato da un errore di traduzione durante il loro tour in Giappone, e un interprete confuse la frase di un'altra canzone cantando Mayonnaise Seas, mari di maionese, e la cosa divenne un po' una barzelletta all'interno della band, e quindi usarono la parola come titolo provvisorio, decidendo però poi di tenerlo.

Andiamo avanti, loro sono i Blonde Redhead, un gruppo che è diciamo così piantonato, ma perché piantonato? È un gruppo che nasce negli Stati Uniti ma che ha delle origini multietniche, lei è di origini giapponese, loro due sono fratelli italiani, una band che mi è sempre piaciuta particolarmente, questa è For the Damaged Coda.

Che coda, per l'appunto, questo pianoforte per The Damaged, coda, ovvero i Blonde Redhead. In realtà questo è un brano che ha delle origini classiche, ovvero la base musicale. Non tutti sanno che non è farina del sacco della band, ma una rivisitazione, una rielaborazione in chiave rock elettronica del Notturno in fa minore, opera 55 numero 1 di Chopin. Il brano funge un po' appunto da coda in termini musicali della traccia immediatamente precedente, e noi ce le siamo ascoltate entrambe, For the Damaged and For the Damaged Coda. Tra l'altro divennero brani di culto perché estratti dalla colonna sonora di Ricchi e Morti, che io in realtà non conosco, ma se vi ricordate, qualche anno fa questo brano era diventato un grande trend nelle storie, nei reel di Instagram.

Le 11.33, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Inutile dire che i brani che stiamo ascoltando sono tutti tratti dalla colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, e anche questa, che insomma non, a cui non serve neanche presentazione.

Il capolavoro di Simon & Garfunkel, stiamo parlando di The Sounds of Sounds of Silence, probabilmente la canzone più famosa del duo statunitense, scritta interamente da Paul Simon tra il 1963 e il 1964. Tra l'altro, inizialmente il brano venne registrato in una versione completamente acustica che non piacque granché, infatti si rivelò un disastro commerciale, e poi intuendo però il potenziale del pezzo, i produttori dell'epoca presero la traccia originale e iniziarono a fare qualche modifica: chitarra elettrica, basso, batteria, cavalcando un po' l'onda del genere folk rock che stava iniziando ad avere successo. Il trionfo globale arriva nel 65, quando scalò rapidamente le classifiche grazie a questa versione remixata, fino a raggiungere il numero 1 all'inizio del 1966. Pensate che i due artisti si erano sciolti temporaneamente e questa cosa li, tra virgolette, costrinse a riunirsi per registrare un nuovo album. Pensate a volte i casi della vita.

veniamo in tempi più recenti, sempre proseguendo questa carrellata di brani nella serie Due Spicci. Questi sono gli Yeah Yeah Yes, e questo è un brano magnifico che io adoro. Stiamo parlando di Speeding of the Age of the World.

Canzone potentissima, yeah yeah yes, Speeding of the Edge of the World, tra l'altro in featuring con Perfume Genius che io adoro, un brano del 2022 che segna anche la reunion della band dopo ben 9 anni di silenzio anticipando l'album Cool It Down, un brano attualissimo che parla di crisi climatica, di ecoansia e dell'atto proprio di sputare dal bordo del mondo, questa è la traduzione letterale del titolo. Un'immagine che unisce un po' il senso di ribellione alla disperazione per un futuro, diciamolo, incerto e apocalittico. Bene, le 11:45, il tempo di 2, 3, secondo me pure 3 brani ce l'abbiamo e come, e questo è un brano sempre per la generazione degli over 40 che ha segnato un po' la nostra adolescenza, ma più che il brano in sé, proprio il gruppo, loro sono gli Skank and Nancy e questo è You Follow Me Down.

Skank & Nancy, You Follow Me Down, 1999, l'anno della loro grande rivelazione, del successo internazionale. Infatti questo brano è contenuto nell'album acclamatissimo Post Orgasmic Chill, fu l'ultima pubblicazione ufficiale del gruppo, tra l'altro prima del loro scioglimento nel 2001, poi riunitasi nel 2009. Vabbè, ovviamente è inutile dire che all'interno di questo album c'era l'acclamatissima Secretly, che diede grande lustro al gruppo all'epoca. Bene, abbiamo il tempo di un paio di brani sicuramente. Uno me lo sto tenendo proprio per la fine. Sono tanti i brani che potremmo scegliere. Io, insomma, ovviamente sto scegliendo alcuni perché tutti sarebbe impossibile mandarli. Ne cito alcuni che non ascolteremo. C'è anche qualcosa di pop con Natalie Imbruglia e Thorn, Kavinsky e la sua Night Call, l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, me lo ricordo, la settimana scorsa. Ci sono i Cure con Boys Don't Cry, Tiziano Ferro, Giancane più volte con altri brani, c'è anche il nostro Lucio Dalla. E io direi di finire, siccome l'ultimo brano che appunto mi sto tenendo è un brano italiano, io direi che il penultimo anche può essere italiano, ma che soprattutto può essere di Lucio Dalla, e noi ci stiamo per ascoltare Cara di Lucio Dalla.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Lucio Dalla, La sua cara, il 1980, all'interno dell'album Dalla. Originariamente il brano doveva intitolarsi Dialettica dell'accordo, ma fu poi ribattizzato con il nome che tutti conosciamo. Perché La didattica dell'accordo? Perché è una canzone che parla di amore maturo, tormentato, di una relazione complessa e la fatica di amare una persona anche più giovane. Bene, le 11.56 stiamo per salutarci, lo facciamo appunto con un brano che, come dicevo, ho voluto tenere per la parte finale della trasmissione. Questa è Le luci della centrale elettrica, nome sotto il quale si nasconde in realtà quello di Vasco Brondi, cantautore italiano molto apprezzato, che io ho sempre apprezzato e mi ha fatto molto piacere ascoltare un suo brano all'interno di Due spicci di Zero Calcare. Il brano è Chakra. Io quello che vi posso dire dell'album Terra, cos'altro posso dirvi se non che ci riascolteremo la prossima settimana, sempre con Rosso Malpelo, sempre tra le 10 e le 12. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. Chakra.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Terra chiama umano, in un giro tondo dove ci teniamo tutti per la mano. Coscienza e spiritualità, seduti per terra, su un prato o su di un comodo divano. Terra chiama umano e la sua umanità, dal mare che ci circonda, dalla sfera così bella e così rotonda. Alberi che danno aria, un'ape che impollina un fiore. Tutto va avanti per amore. Terra così varia, terra straordinaria. Chi scruta dalla nave l'orizzonte, da un punto all'altro trasportati da Caronte. Terra chiama umano. L'inverno sciolto nella neve, chi vuole e che invece deve. Terra che dà tutto e non si trattiene. Cercami negli agricoltori, cercami nelle piante e nei suoi colori. Decisa ad aiutare, decisa ad ospitare l'estate e il suo calore, il volo e ogni suo planare. Trovami nei canti indiani, trovami nel bosco e nei suoi rami, in un lupo che ulula alla luna. Trovami in chi non inneggia la fortuna. Risiedo sempre qua, giro intorno al sole. Il mio è un moto di rivoluzione, e anche se non sembra, so sempre in movimento, impercettibile ma costante. Ascolto ogni gioia, ogni lamento, ascolto il canto e assorbo il pianto. Nella pioggia per coltivare, nell'arcobaleno per ammirare, ascoltami in ogni momento. Nel cielo e nelle nuvole, Michelangelo è l'arte senza cupole. Terra chiama umano, un contatto millenario, tutto riverso in un meraviglioso scenario. Una mamma che tiene nelle braccia e sorride al suo bambino. Ascoltami nello scorrere di un fiume, la sua percorrenza. Ascoltami nella complessità della pazienza. Trovami nei ragazzini che giocano a nascondino. Pacciamama. La terra vuole pace e non approva nessuna guerra. Rispetta, comprendi e ama.

canción de, yo diría, como es de amor a la tierra.

0: Eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista, un amico, una leggenda della reggae music, un artista a tutto tondo. Brusco, benvenuto Giovanni.
1: Grande, grazie mille, ciao.
0: Eccoci qua, Radio Città Aperta, diciamo occasione meravigliosa per scambiare due chiacchiere, per raccontare un po' di vita al giorno d'oggi e tu, no, nel miglior modo, poi l'hai fatto anche secondo tanta gente che ti segue e ti vuole bene, album nuovo dal titolo Croccante. Non poco, che ci puoi dire? Ecco, questa croccantezza anche in fase estiva, ecco, primavera, così l'hai pensato magari prima, ti è venuto come sempre, ecco, sul tuo flow andando, come è uscita questa idea? Dai, cominciamo da qua.
1: Ma della croccantezza? Ah, vabbè,
0: Come no, anche del titolo
1: allora,
0: del.
1: guarda, cioè, ti dico una cosa che è proprio così, ti uccide subito tutto. Praticamente, cioè, io allora ho deciso che il mio prossimo vero investimento sarà trovare un titolista che mi aiuta a dare i titoli ai miei prossimi album, perché cioè, c'ho dei titoli di merda di tutti i miei album passati, cioè, nella mia percezione, poi la gente dà paura, ma a me proprio, guarda, c'ho i titoli proprio che non. E quindi ogni volta, pure qua, ci siamo scervellati, ho pure provato a chiedere a ChatGPT, ma come lo posso chiamare? Gli ho detto tutte le prompt varie. Oh, guarda che sto disco parla della semplicità, le cose, no? Le piccole gioie, le emozioni, i fallimenti, niente, tutte robe de merda. Alla fine, cosa che ho fatto anche in passato, più una canzone del disco, più o meno, diciamo, random, e chiamo il disco, do il titolo al disco con quella stessa canzone. Questa cosa l'ho fatta con Amore Vero, con qual era quello prima? Mappamondo, che è quello che ho fatto prima di questo, poi fino all'alba, ho dato titolo così. E quando non ho dato i titoli delle canzoni, cioè dei titoli di merda, uno si chiama Si fa presto a dire puttini puttini brusco,
0: Come
1: ma
0: no?
1: brusco in realtà, cioè si chiama solo Si fa presto a dire, in realtà vabbè, io lo c'entro a cazzo. Un altro si chiama Guacamole, cioè proprio così a buffo, capito? Perché quel periodo mi ero specializzato nel fare la salsa, esatto, latinoamericana. E poi un altro si chiama, aspetta, che ce n'è un altro pure. Tutto a posto si chiama uno, dove tra l'altro sto a posto è scritto tutto attaccato, non tutto a posto. Vabbè, insomma, e per giustificarlo c'è una cover con delle cose appiccicate che sono apposte. Cioè, capisci di che stiamo a parlare? C'è cioè, un dramma. D'altronde, quando uno fa la musica, diciamo così, senza etichette, senza case discografiche, nessuno che viene a dirti: oh, c'ho l'idea, sto disco lo devi chiamare La leggerezza del mondo, sai, sti titoli. E niente, quindi alla fine, regà, se conoscete un bravo titolista, fatecelo sapere, sono disposto a dargli tutti gli incassi della SIAE, tanto parliamo di spicci, e il prossimo titolo sarà bellissimo, magari l'album farà schifo, ma il titolo, ragazzi, sarà
0: Titolo.
1: bellissimo,
0: Allora
1: bellissimo.
0: apriamola la campagna, ragazzi. Vi volete
1: Dai.
0: proporre, Brusco accetta, anche perché insomma è parte poi di tutta pure la storia tua, che ci starebbe in effetti, chiedere il titolo al pubblico, che ne so, sai, c'è una cosa che c'è.
1: Oh, bravo, ma infatti, guarda, lo sai che ci ho pure mezzo provato, ho fatto delle stories, ma pure la peggio di ChatGPT, una merda pure quelle, quindi ho dovuto alla fine fare di testa mia.
0: Title
1: No, perché poi
0: track.
1: alla fine io faccio così, dico il titolista, poi alla fine sono, siccome faccio tutto più o meno in prima persona, alla fine poi decido io, dico così, se sbaglio me la posso prendere solo con me stesso, però forse pure prendersela con altro, no? Un bel capro espiatorio alla Malussen potrebbe non essere male, capito? Trova uno a cui sei di sto stronzo, mi ha fatto chiamare disco
0: Guardate, gli ho
1: croccante,
0: dato
1: no?
0: fiducia appena porta, gli ho dato
1: Capito? Vai
0: fiducia.
1: più!
0: Mai più, regà, non lo faccio più.
1: Vai più!
0: Croccante, ragazzi, sono 12, no? Le tracce, da un bell'album
1: Sono 12
0: pieno.
1: tracce. Bravo, sono 12 tracce, vabbè, diciamo che abbiamo fatto pure un po' di scrematura, abbiamo, cioè, poi vabbè, ovviamente poi faccio molto in prima persona, però ho lavorato insieme a Mitraglia Rec, con la quale ho fatto anche l'album precedente, sono
0: No?
1: amici, un'etichetta
0: Certo, salutiamo.
1: indipendente, e poi salutiamo Daniele e tutti gli
0: Daniele,
1: altri.
0: come no?
1: Poi, ovviamente, con gli studi con cui ho collaborato, i produttori, insomma. Quindi, diciamo, sono 12 tracce. C'era un pezzo che fino all'ultimo non sapevo se lasciarlo o no, che si chiama Fuori Tempo. In realtà, come sempre, cioè, tutti mi dicono che una delle preferite è Fuori Tempo. Vabbè, quindi non ci capisco niente pure da questo punto di vista. Quindi, magari, oltre al titolista, troviamo pure uno che ci sceglie le
0: Che
1: canzoni, che magari è meglio. E E poi niente, sono diciamo 12 canzoni, di cui 3 sono suonate dalla band, i Roots in the Sky, con i quali mi accompagno gioiosamente da 20 anni e passa. E poi mi pare che le altre a metà sono divise tra Ram Jam, che sono dei produttori fortissimi, che hanno anche lo studio dove ho registrato tutte le voci, e Ulisse, che anche lui è sia parte dei Roots in the Sky, sia un produttore con cui ho lavorato da tanto tempo. E poi c'è un pezzo che si chiama Orologio, che è pianoforte e voce, che ho scritto insieme a un compositore di musica classica, che in realtà è il padre di un compagno di classe di mio figlio, no? E così io all'inizio no, pensavo che lui, cioè, suonasse così per diletto. Poi in realtà pubblica roba sulle varie piattaforme in streaming, di musica classica, quindi proprio una cosa lontana da quello che faccio io. Però abbiamo detto, io ho detto, ah, ma se ti capita qualcosa, cioè fammi sentire, che magari. E lui mi ha girato varie cose, alcune erano impossibili proprio cantarci, e invece mi ha girato un tema, così sembriamo, no? Facciamo una cosa di livello, non ti dico una canzone, un pezzo, ma
0: No,
1: un
0: no,
1: tema,
0: tema,
1: un
0: raga.
1: tema sul quale mi è venuto immediatamente di scrivere questa canzone che si chiama Orologio, che a me piace veramente tanto, e insomma sono contento pure perché sta piacendo alle persone. Quindi vabbè, raga, è il solito disco del cazzo del brusco, con titolo di merda, e canzoni prevalentemente reggae, e poi dai, così vai, mi porto avanti senza che me la fai tu la domanda. Diciamo che ho, mentre di solito guardo molto alla contemporaneità, cosa vabbè che poi un minimo la devi fare, perché sennò mi sento veramente che rifaccio le stesse cose e quindi sto male. Però in questo disco invece ho avuto un'ispirazione che deriva soprattutto dal ragamuffin degli anni Ottanta. Ok, questo c'è in alcuni pezzi, non in tutti, ovviamente la canzone chitarra e voce non c'ha sta necessariamente questa influenza, però diciamo che quello è un periodo della musica che amo, che mi fa proprio impazzire, perché rappresenta un passaggio da quello che era il roots reggae che c'era in precedenza, no? A una nuova forma di comunicazione, che poi si è generata anche grazie molto all'avvento del digitale, no? Quindi le produzioni degli anni 80 giamaicane, sulle quali tanti artisti hanno iniziato a fare qualcosa di completamente diverso, richiamandosi un po' magari al toasting di U-Roy e di altri artisti fortissimi della fine degli anni 70, però mettendoci proprio qualcosa di nuovo, anche nei testi, parlando proprio delle cose della vita di tutti i giorni, anche cose stupide, ridicole, banali, divertenti, ma artisti come Early B, Supercat, Burro Banton, tanti altri, e Josie Wales, che è uno che tra l'altro ci ho tenuto affinché fosse presente nel disco, ed è presente in una canzone come featuring, e questa cosa mi fa molto piacere. Ovviamente non è il featuring che di solito le case discografiche ti chiedono per poter fare i numeri, ma a noi dei numeri ci interessa poco, ma anche perché banalmente ci portano veramente zero i numeri delle varie piattaforme. E invece ci tenevo perché per me è proprio una pietra miliare della mia, diciamo così, del mio appassionarmi a questo genere musicale.
0: Certo, voglio dire, poi è sempre un raggiungimento, no? Della passione che abbiamo, no? Come un po', ecco, qua, Radio Città Aperta, no? Io quando ho iniziato questa trasmissione, ricordo una delle prime interviste addirittura che feci qua a Radio Città Aperta, feci proprio con te, no? E ti ascoltavo da ragazzino, quindi per me già in questa storia, il mio percorso era un raggiungimento, no? Ancora per far capire a chi ci ascolta, cioè, è una cosa bella, no? Cavolo, mi ascoltavo Brusco da ragazzino, adesso lo sto intervistando, no? Successe quello qualche anno fa, ecco, Radio Città Aperta, quindi è un percorso, arrivare a fare delle collaborazioni, no? Come possono, poi ci arriviamo, pure che ne so, Linna, che sono arrivati, no? Proprio con te, adesso nell'album, hanno collaborato tante volte, è uscita Anima, io quando parlo con Jimmy, con Jentu, sempre, no? Per me ormai certo è un amico Brusco, ma prima magari lo vedevo così, come, cioè, tutta una traiettoria che poi fa piacere, ma è quello, no? È la nostra passione un po', no? Per ritrovarci.
1: Sì, ma e poi è anche un modo in cui nascono veramente, boh, più o meno intense, ma tante amicizie, no?
0: Cavolo, di cuore veramente quello là, cioè nel modo più sano.
1: Certo.
0: Sì.
1: A meno che poi, sai, la persona che te, con cui stavi in fissa da ragazzino non si rivela essere terribile,
0: No,
1: e
0: no, per
1: quindi
0: carità.
1: poi vabbè.
0: Certo. Purtroppo, ecco, quello avvisiamo.

0: certe cose e essere persone completamente diverse. Sarebbe proprio una cosa brutta brutta, dai.
1: Sì, sì. È vero, è verissimo, questo devo dirlo, è proprio, va detto, anche quando lo racconto poi devo dire, ragazzi, cioè, è così, le persone come le vedete poi alla fine sono, ed è la cosa più bella. Ma parlando di anima, no, un attimino, proprio così, è uscita fuori questa canzone che è andata molto bene, sta facendo tanti ascolti e ovviamente anche piena di argomenti presenti al giorno d'oggi, no? Ecco, voi ovviamente li conoscete da tanto, Lina Cantina e tutto, è stata una cosa istintiva, nel senso, dovevate da artisti sentire questa cosa, di raccontarlo, dire la vostra, un po' come, perché comunque ci sarà un pensiero dietro anche, no, con temi così profondi.
0: Assolutamente sì. Diciamo innanzitutto questa cosa, che non so se te l'hanno mai raccontata gli Inna, ma diciamo che io, soprattutto con Jimmy, c'ho un rapporto da che saranno più di 15 anni ormai, perché io l'ho conosciuto quando a Roma avevo fatto all'Intifada un corso gratuito per chi voleva intraprendere la mia, diciamo, il genere musicale reggae e dancehall, no? Sì. E tra quei 15 ragazzetti, perché erano tutti, mi pare, un minorenne o appena, insomma, comunque tutti in età scolastica quasi, c'era il buon Jimmy Amatucci, nonché ora parte di Inna Cantina. Anche allora già c'era Inna Cantina, anche se facevano cose ovviamente meno visibili. E poi da allora siamo diventati proprio amici, cioè prima molto, diciamo così, attraverso consigli musicali eccetera, poi negli anni si è sviluppata proprio un'amicizia, per cui capita spessissimo che io e Jimmy ci becchiamo per scrivere cose insieme, anche, cioè, il 99% delle cose che facciamo insieme magari non usciranno mai, però così, per confrontare idee, scambiarci cose. E ovviamente quando fai queste cose è pure normale poi parlare di quello che vedi intorno, e noi, come tante altre persone, diciamo, nell'ultimo anno siamo rimasti colpiti in maniera proprio drastica da quello che abbiamo visto e che i social hanno permesso a tutti di vedere. Insomma, ci riferiamo particolarmente alle vicende avvenute tuttora in corso in Palestina. Ma dall'altro lato siamo anche rimasti, diciamo, incredibilmente, almeno per quello che mi riguarda, sorpresi dalla reazione di tantissime persone in Italia e non solo, ma soprattutto in Italia. La cosa mi ha veramente stupito, vedere gente scendere in piazza, indignarsi, soffrire, perché veramente io, ma anche tanti amici miei, c'è stato un periodo che non ci riuscivamo a dormire la notte a vedere quelle immagini, quando ancora quelle immagini non venivano assolutamente riproposte dai media classici, no? Quindi diciamo, io che sono uno che non è che ama tanto i social per mia natura, devo dire che invece in quella circostanza quantomeno sono serviti a far montare una consapevolezza che poi alla fine anche i media tradizionali sono stati costretti, diciamo, a parlare di quelle vicende, anche se poi ovviamente con il filtro delle varie, no? Che te posso dire, insomma, di quelle che sono le linee editoriali dei vari media. Quindi sta canzone è nata da questi due, diciamo, sentimenti contrapposti: da un lato la sofferenza altrui e dall'altro il coinvolgimento di tante persone, che almeno a me personalmente mi ha fatto sentire un po' meno solo, sai, quando dici, vabbè, ormai il mondo è andato, regà, è tutta una merda, tanta gente ne frega un cazzo di niente, e invece vedere questo tipo di reazione mi ha proprio scaldato il cuore. E niente, da questa cosa è nata una canzone che ci piace molto e che devo dire piace proprio a persone insospettabili. Cioè, l'altro giorno sono andato in farmacia, vabbè, ovviamente quelli che mi incontrano spesso poi sanno che c'ho una mia attività musicale, e quindi il farmacista mi ha detto, oh, comunque, vabbè, l'album, però, oh, anima bellissima. Io non pensavo proprio che il farmacista, cioè a vederlo così, non pensavo, no, che potesse condividere magari
1: Certo.
0: questo tipo di cose. Invece sì, ma sia lui, ma anche altre persone proprio. Quindi mi fa molto piacere, perché è una canzone che si riferisce ad una particolare situazione, o magari trae ispirazione da quello, però riesce a restituire quello che volevamo un po' noi, cioè un minimo comune denominatore di chiunque si possa definire un essere umano, capito? E quindi che sia piaciuta e che abbia, diciamo, toccato le corde di tante persone, ci inorgoglisce proprio, perché è come se un piccolo, piccolissimo contributo al miglioramento del mondo, minimo, però l'abbiamo dato anche noi, e questa cosa mi inorgoglisce.

0: siamo con Brusco presentando il nuovo album Croccante, uscito da poco, appunto croccantissimo, proprio uscito da poco, davvero
1: fresco fresco.
0: Fresco fresco, come anche un famoso, no, mi viene in mente, gelato che c'era, che era buonissimo, non so per chi piaceva questo.
1: C'è ancora.
0: Perché lo so, sta troppo tempo fuori, ecco, quindi non lo so se c'era.
1: Perché là non c'è sta croccante.
0: Io non, a parte poi non li prendo più poi i gelati questi qua.
1: Ma tu così. guarda, ma manco io, però tempo fa, pensa, stavo vicino allo studio.
0: Beh.
1: E c'è sto studio che sta, vabbè, per chi non è di Roma, però comunque sta fuori dal raccordo, insomma. E non c'è un cazzo, dico, era ora di pranzo, ma mi mangio una cosa, non c'era un cazzo. Allora sono entrato in un bar brutto, il bar più brutto che ho visto negli ultimi 30 anni, devo dire, da quando hanno tolto le tendine di plastica, cioè, non ho mai visto. E comunque c'era la cosa dei gelati, vedo il croccante e visto che il disco si chiama Croccante, dico, vabbè, più il croccante, mi faccio pure un selfie da coglione che lo userò sui social, e ho mangiato il croccante, che devo dire, comunque non è male il croccante, cioè,
0: io me lo
1: è
0: ricordo
1: male.
0: Bene, dai, alla fine come,
1: no? C'è quel granellato sopra, no?
0: Dentro che c'era un liquidino, no, non è male, infatti.
1: No, liquidino dopo, no, liquidino, dai, che schifo, no, c'è, allora, secondo me dentro, io,
0: amarena,
1: allora, magari, bravo, ci sta dentro, c'è l'amarena, però è ricoperto da cioccolato e da sto granellino. Io mi ricordo, però magari mi sbaglio, che anni e anni fa c'era pure un croccante che anche dentro era il cioccolato e che io preferivo, però forse era un fake, sai, contraffatto.
0: Sì,
1: io ho capito.
0: Giravano
1: chissà. Però mi ricordo che quello, cioè, se è esistito veramente, che quello era proprio il mio top. Vabbè, quindi scusa, ti ho interrotto, parlavi giustamente di croccante, vai.
0: Allora, dicevamo, no, figura, era un piacere pure, diciamo, cazzeggiarci un po' sopra, perché sennò uno sempre domande canoniche, risposte, no, invece tra di noi poi è giusto anche per far, ma poi riprende anche più bene alla gente che ascolta, perché almeno noi facciamo fare una
1: Ah, ma
0: risata, cavolo, cioè,
1: certo.
0: ma sennò sempre tutto, invece no, è viva. 12 canzoni, album nuovo 2026, giro per l'Italia, perché questo va detto, anche quest'anno, no? Tour che sta iniziando, che potete seguire Brusco ovviamente sui canali social, sempre aggiornati, Instagram, Facebook e tutto quello che c'è, e sempre in giro, questo sì, perché lo diciamo un po' fuori intervista, ecco, in conclusione, così possiamo parlare anche di quello che hai visto tu come percorso, arrivando adesso a Croccante, che la gente te vuole bene. Nel senso che poi hai visto, fai tantissime date all'anno, sempre piene, cioè la gente diceva, cavolo, viene Brusco, ci vado, perché anche magari a noi che ci abbiamo, che ne so, adesso 40, 45, 50, i nostri figli, cavolo, gliel'abbiamo fatto sentire, però, già.
1: Oh, ma ti posso dire, sta cosa è assurda. No, guarda, veramente, cioè, io sono un po' di anni che vivo solo facendo musica, no? Però ho anche altri lavori che ho svolto nella vita, perché comunque sia, facendo una musica sempre così underground, indipendente, cioè io ho sempre pensato, boh, vabbè, una certa finirà sta storia, e quindi magari è meglio che mi imparo e mi porto avanti pure qualcos'altro, no? Poi in realtà vedo che ogni anno incredibilmente continuano a chiamarmi, e soprattutto ho visto, cioè, questo passaggio di generazioni, no? Che, cioè, sinceramente, è una cosa abbastanza rara nel mondo della musica, capito? Cioè, almeno nel mondo della musica, diciamo, underground. Uno dice, che ne so, stavo in fissa col punk degli anni 80 nei centri sociali, e poi lì non c'è un passaggio alla generazione successiva, no? Ma anche nel reggae, diciamo, qualcuno ce l'ha avuta questa fortuna, magari, tipo i Suz Sound System, assolutamente, che per tanti altri è stato più complicato. E invece io devo dire che sta cosa, raga, è incredibile. Cioè, a me proprio, ma sai, un botto, ma proprio anche gente che mi scrive, oh, vengo con mio padre a vedermi il concerto tuo. Oppure il padre che dice, c'ho mio figlio di 7 anni che già sa a memoria tutte le canzoni, no? E questa all'inizio la pensavo una cosa come a dire, vabbè, sti ragazzini poracci, il padre gli rompe coglioni o la madre gli rompe coglioni, li costringe ad ascoltare quello invece che ascoltare, che ne so, una canzone che piace agli altri. E invece poi li vedo crescere, 14, 15, 18 anni, 25 anni, e venire ai miei concerti e seguirmi nel tempo, e questa è la cosa che un po' non mi spiego, e se provo a spiegarmela penso che comunque sia un discorso molto di identità, cioè il fatto di fare una musica che non trovi, che non te la propongono in continuazione gli altri, ma che te la devi andare a cercare a te, no? E che magari c'ha anche un po' di contenuti, senza stare a esaltare troppo le cose che dico, figurati. Però secondo me è una roba che poi ti, cioè, comunque sia, fa parte dell'identità delle persone, no? Cioè, quando ero ragazzino io almeno personalmente, ma anche tanti miei amici, nella musica trovavamo proprio, cioè, un'ispirazione per la vita. Mo non è che devi fare quello che dice il cantante, ci mancherebbe altro, però era un punto di riferimento, no? Invece, se guardo i tempi, agli ultimi 10-15 anni, diciamo, la musica è diventata sempre qualcosa che ha meno peso e meno valore nel nostro mondo, nel mondo in generale, e adesso è ridotta spesso a essere quei 15-20 secondi che te utilizzi per accompagnare video su TikTok o su Instagram. E quindi, secondo me, invece, c'è proprio una fetta di persone che ancora vogliono trovare determinate cose nella musica, e magari in artisti un po' diversi da quelli che puoi trovare troppo comunemente, riescono a trovare queste cose e alla fine si affezionano, ci vogliono bene. Cioè, non sto a paragonare, però dico, se tu pensi che Bruce Springsteen a 70 anni riempie i posti enormi, è perché comunque ha fatto una carriera. Io ti parlo di lui perché da ragazzino è stato una delle mie fonti di ispirazione, quando ancora non so cagava nessuno. Adesso tutta la sinistra, dai, con Bruce Springsteen. Però è uno che è rimasto sempre se stesso, capito che ti voglio dire? E quindi, quando te poi nella vita sbarelli, se c'hai uno che sin da quando sei ragazzino e c'hai problemi di ragazzino, a quando arrivi a essere genitore, magari, o insomma, stare nel mondo del lavoro, quello che insomma sei cresciuto, e c'è sempre quel qualcuno che sai che in quei momenti difficili può essere un porto sicuro, no? Secondo me questo è qualcosa che ha un valore, e io lo vedo dai tantissimi messaggi che mi scrivono, soprattutto quando faccio canzoni, tipo nell'album ce n'è una che si chiama Un passo alla volta, che parlano dei fallimenti, del riprendersi dai momenti difficili, così. E vedo che veramente tanta gente mi scrive cose, io mi sento quasi un po', cioè, in imbarazzo, perché insomma a volte sono anche cose pesanti, no? E a me fa piacere essere d'aiuto alle persone, però quando scrivo una canzone non è che la faccio tipo una terapia per il prossimo, quindi diciamo che però sono cose che per me valgono più di qualsiasi premio che ti possano dare, capito? Perché sapere di contribuire in qualche modo al benessere di qualcuno è bellissimo.
0: Beh, direi penso sia, no, dovrebbe perlomeno essere nell'immaginario, penso, l'obiettivo poi, no? Perché quando scriviamo qualcosa, quando interpretiamo un testo, quando cantiamo appunto una canzone, è proprio quello, no? Le nostre emozioni, quelle che anche tu vivi, no? Perché poi è quello, no? L'arte, cioè quello che tu vivi e cerchi di poi farlo uscire per non tenerlo anche dentro. Magari a volte nasce tutto così, no? Perché dice non ce la
1: Guarda,
0: faccio a tenerlo dentro.
1: è così, e a volte ti posso dire, quando, cioè, molte canzoni che io scrivo, in realtà, è come se fossero un monologo, cioè, nel senso che anche delle cose che io critico del mondo che vedo, in realtà sono anche critiche a me stesso, cioè, cerca di dare peso a determinate cose e non ad altre, cioè è un mio modo di ripeterlo. Nel
0: Certo.
1: disco c'è una canzone che si chiama Basta Poco, in cui esalto diciamo, il bello che si può trovare nelle cose che sono alla portata di tutti, le cose gratis, no? Che dice, le meglio cose nella vita sono quelle gratis, che alla fine, per quello che mi riguarda, è vero. Però ovviamente io, come tutti noi, viviamo in una società che ti dà tanti stimoli, per cui ti preoccupi del futuro, di tanti problemi lavorativi o
0: Come no?
1: cazzate,
0: E i soldi,
1: la
0: sempre.
1: macchina. Sì, comunque cose pratiche che, per carità, non è che uno le può trascurare
0: No,
1: assolutamente,
0: no,
1: però
0: certo.
1: magari sempre cercare di fare una scaletta con delle priorità. E quando scrivo queste canzoni, in realtà mi rivolgo in primis a me stesso, come dire, Giova, sì, mo c'è sto problema, però, oh, c'è. Quanto è bello quando stai con la famiglia al mare, o quando, che ne so, il tuo figlio ti dice per la prima volta una parola, oppure quando il gatto ti salta addosso, oppure quando trovi parcheggio a
0: Al
1: Roma, a
0: mare.
1: Londra, al mare, cioè tutte piccole cose, no? Perché secondo me a volte noi come dire, ci incazziamo per cose. O ci infastidiamo pure, no? Cioè, il treno ritarda, sì, per carità, è una cosa brutta, però magari quei 20 minuti di ritardo del treno sono sempre 20 minuti della vita tua. che è sempre meglio che li passi a aspettare un treno piuttosto che in un letto d'ospedale o a fa chissà cosa. Quindi godite pure quei cazzo dei 20 minuti di ritardo del treno, capito? E queste sono cose che magari nella musica cerco di dire a me stesso, perché a volte pure io sento che ho proprio sta cosa che scoglionato, borbotto e faccio cose di sto tipo, capito?

0: Io penso alla verità, poi, no? Cioè, nel senso, quando tu arrivi per le persone, ti vedono come una persona vera. Devo dire che questo c'è in molte, no? Come diciamo nel mondo reggae, poi alla fine in tante personalità, in tanti
1: assolutamente
0: gruppi.
1: Sì.
0: È la verità, è la verità. Cioè, che poi io dico sempre, questo magari non lo so, tu mi puoi dare un riscontro, che poi non mainstream, non mainstream, e ci sta come numeri, come cose, soprattutto al giorno d'oggi ci può stare. Però se io vado a una festa, no, d'estate, da quando c'è bella stagione fino a ottobre, sono 5-6 mesi l'anno, alla fine c'è sempre il reggae che suona, c'è sempre la musica popolare che suona, e le piazze sono sempre piene.
1: Ma infatti io guarda, te dico, per esempio, ora, prima di farci sto disco mi hanno chiamato a un programma, vabbè, possiamo,
0: sì,
1: dire,
0: come no.
1: Real Talk, che c'ha una costola reggae che si chiama That Shot, no? Cioè, okay. E io una cosa, diciamo, che ci tengo sempre, perché veramente bello tutto, ma ci sono degli artisti reggae che ci hanno, ma anche dal punto di vista proprio solo dei numeri, quindi proprio anche dal punto di vista di quello che potremmo intendere come mainstream, come, o come le cose a cui dovrebbe prestare attenzione chi vende la musica. Ci sono degli artisti che ci hanno comunque numeri, ma molto superiori a magari, dico rapper, ma a me il rap piace pure, non è che dico, però per dire un genere che è spopolato, no? O tanti altri generi musicali, con artisti che tu trovi nelle playlist, cioè gli artisti reggae tu nelle playlist non li troverai mai. Quando io parlo a un ufficio stampa mio e dobbiamo mandare il pezzo alle radio, gli dico: oh, non usa la parola reggae, che quelli come are, già quando leggono Brusco a metà lo buttano. Ci metti pure reggae, fa il 100%. Purtroppo c'è un non so perché io questa cosa, perché poi invece nella gente, invece il riscontro c'è, ma anche, anche banalmente, se un Achille Lauro fa Fragole e Champagne reggae, la canzone piace, ma piace tanto di più di quanto non piacciono altre canzoni, capito? Ma questo vale per tante cose, no? Eppure io non so se c'è una repulsione, forse viene percepito, essendo qualcosa che ha avuto tanto successo, diciamo, tra il 2000 e il 2010, viene percepita come una cosa che, una moda che è passata e che ha stancato, non lo so. Però ti devo dire la verità, io questa cosa non me la spiego. E tutto sommato, io sono contento, perché magari se avessi avuto un altro tipo di esposizione oggi mi sarei stancato di far musica, avrei stancato chi mi ascolta. Però veramente io non mi spiego come mai artisti, non parlo di me, parliamo dei Sud Sound System che sono fortissimissimi, cioè artisti sì, come loro o come qualcun altro che c'è in Italia, non siano stati, io dico, spinti veramente come
0: cavolo.
1: Avrebbero dovuto, perché, ma anche solo dal punto proprio di vista proprio dell'operazione economica, cioè non capisco perché investire in altre cose e non investire in una roba che tu vedi che ogni anno fa 100 concerti, piazze piene, tutti li conoscono, tutti sanno a memoria le canzoni, ancora si ascoltano le canzoni, mie, loro, dopo 30 anni che sono uscite, cioè stiamo entrando proprio nel cult, capito? Cioè è proprio una roba
0: Anzi,
1: forte,
0: guarda,
1: capito? Come
0: anche
1: te tu
0: fosse
1: dici.
0: solo per oggi, cioè che dici, guarda, c'è tutta la storia che la gente si porta appresso, cioè vale ancora oggi, quello dici,
1: Esatto,
0: è
1: capito?
0: incredibile.
1: Cioè, che è una cosa che nel rap tu, cioè, che ne so, la vedi, perché poi con il fatto che il movimento si è espanso a livelli giganteschi, è diventata forse la musica più popolare in Italia, però
0: Sì.
1: artisti che hanno fatto, che ti posso dire, mo, guarda, tutti, da Danno, Noitz, boh,
0: Certo.
1: Dimmedei, Inoki, ora me
0: Insomma,
1: ne scordo
0: vabbè.
1: 100.000, che comunque hanno, Piotta, che hanno contribuito a fare la storia di sto genere. Oh, questi li vedi, che ti posso dire, in podcast che ci hanno seguito incredibile,
0: Sì.
1: eccetera, eccetera. Niente, noi siamo proprio gli sfigati dalla musica, capito? A noi proprio è
0: Podcast, non te
1: così.
0: chiamano a farlo.
1: No, vabbè, ma quello sti cazzi, figurati. Però certo che magari quando vai a fare disco c'è il titolista che ti aiuta della casa discografica, per me sarebbe già sarebbe una cosa buona, capito? Almeno quello.
0: Va bene, a noi tanto puntiamo su quello, sulla presa bene, sul fatto che tu la fai prendere bene all'arte e che la gente ti vuole bene, e fortunatamente vale così per tanti, ecco, come in Salento per i Sud, ma in tutta Italia vale
1: Però
0: per
1: no,
0: tutti.
1: per tanti, capito? Perché io ora, cioè io, i Sud, che ne so, chi c'è, Babaman,
0: Sì,
1: qualcun
0: certo,
1: altro vive,
0: storici, sì,
1: può vivere
0: mamma.
1: grazie alla musica, ma tanti altri che sono bravissimi, e io ti dico bravissimi, molto di più, e non faccio i nomi perché poi pare
0: Sì,
1: brutto
0: sì, sì.
1: anche, sono bravissimi, ma non ci vivono grazie alla musica. E non possono, diciamo, dedicarsi completamente alla cosa per cui sono nati, perché ci sono tantissimi artisti bravi in Italia che fanno il nostro genere musicale, che però devono fare altro per portare a casa la pagnotta, capito?
0: Certo, è quello, purtroppo. Noi comunque ci puntiamo anche perché tra tanti tipi di intrattenimento e poca riflessione e pochi spunti di pensiero che abbiamo, purtroppo oggi va tutto veloce, invece continuiamo sicuramente a battere su questo, no? Che ci sia una musica sana che te la fa prendere bene, ma te li fa anche un po', no? Così, creare uno spunto per poi quando torni a casa, magari le tue idee che avevi trovano riscontro in brusco, no? O nei sud o nell'Inna, insomma, adesso come hai detto, anche farli tutti i nomi, e quindi quello io poi magari do anche più, no, sicurezza alla mia vita su quello che poi vado a fare, cioè per quello poi è importante, no? Perché io non sono l'unico coglione, ecco, che pensa non è giusto come ci fanno vivere, magari vedi, cioè, quello eravamo una piazza piena, insomma, secondo me non è da valutare anche questo il perché poi la musica non è
1: Sì,
0: reggae, non è
1: però
0: arrivata.
1: al di là di... Guarda, questo è già uno step ulteriore che rientra quasi
0: Cioè,
1: nell'utopia, cioè
0: purtroppo
1: quello
0: sì.
1: mi piacerebbe, ma lasciamo perdere anche per un attimo il discorso del messaggio, che non è necessariamente quello, è anche proprio limitandoci proprio al genere, capito? Senza neanche andarlo troppo a identificare con un preciso messaggio, cioè a me se uscissero fuori degli altri artisti che fanno questa roba e che magari sono, che ne so, italiani di seconda generazione oppure...
0: Certo.
1: Boh, gente che non viene dal mondo da cui siamo emersi noi, cioè io comunque, a patto che ovviamente non dicano le cazzate che dicono, cioè, ma pure che parlano di cose semplici, cioè della vita di tutti i giorni, insomma, che scrivono canzoni e non stanno semplicemente lì a esaltare il loro ego o i loro averi, io sarei lo stesso super contento, cioè per me è proprio un genere musicale che è in grado di far più a bene la gente e che secondo me è un peccato che sia così messo da parte, ecco.
0: Certo.

0: si cancella.
1: Eccoci qua, tornati, appunto inevitabile poi quando parliamo con persone come Brusco e tutta la carriera a livello storico affrontare determinati argomenti. Però ecco, ritorniamo qua sulla presa bene, sul genere, sul nuovo album Croccante 2026, il nuovo album di Brusco, e lo possiamo trovare come tutti gli anni quest'anno anche con la scintilla dell'album nuovo, no? In giro veramente per tutta l'Italia, piano piano.
2: Sì, ci abbiamo, guarda, c'ho un calendario fittissimo e niente, dai, sarà un po' dappertutto come sempre. Mo inizio subito in maniera un po' pesante perché ho 4 date di fila con degli spostamenti in mezzo e vabbè, è andata così. E poi c'ho tante date, sia adesso fine maggio, inizio giugno, tutto giugno, luglio, agosto, insomma, dai, mi trovate un po' dappertutto, nord, sud, pure, guarda, c'ho pure una roba, c'ho una cosa in Sardegna dove un po' pure che non ci andavo. Ma quest'anno con la roba degli aerei, del carburante, c'è un po' la paranoia di fare le serate sulle isole, ritrovarmi bloccato là, più che altro per, cioè, sono posti stupendi in cui resto bloccato volentieri, però se c'è un concerto il giorno dopo, capito, in Trentino diventa complicato.
1: Certo.
2: E comunque no, dai, tutte le date le trovate sui vari post che farò sui social, Instagram, Facebook e quant'altro. Quindi venite che se divertiamo insieme.
1: Mi pare il minimo. Noi invece ci vedremo perché ho visto la lineup del Bababoom Festival e ci sarà Brusco. E quindi io farò
2: ci
1: là.
2: Sarà,
1: la...
2: ci sarà.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Bravo,
1: ci
2: mi
1: sta.
2: pare il 22, mi pare il 22 luglio, forse.
1: Il primo giorno, mi pare, sì.
2: Io mi ricordo che è un mercoledì perché poi c'ho altre date lì, o forse un giovedì, non lo so. Comunque è in mezzo alla settimana. Dai, se vediamo il 22 oppure
1: vediamo
2: quando
1: là.
2: È, insomma, luglio e Bababoom.
1: Al Bababoom, ricordiamolo, appunto, noi saremo là per raccontare il festival. Cioè, siamo stati con Radio Città Aperta l'anno scorso, presa benissimo, quindi ottima,
2: Bello.
1: ottima family. Sì, anche appunto per chi volesse venire, c'è sta Brusco, cioè, Bababoom Festival, tanti, tanti
2: Poi c'è
1: artisti.
2: sto pure quello stesso giorno, c'è sto con Yin, infatti partiamo insieme, facciamo uno show insieme con Yin. Sì,
1: Bellissimo. La family che si
2: bellissimo.
1: riunisce, allora dai, presa bene, ci vediamo fine luglio. Brusco, Croccante, album no, andatelo ad ascoltare, spaccatelo dappertutto, ascoltatelo, fatelo bruciare come i belli album, perché qua veramente c'è tanto in questo album.
2: Grazie
1: Grazie.
2: mille.
1: Grazie a
2: Ciao,
1: te.
2: salutiamo tutti, eh. Ci vediamo in giro. Dai.

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, sono le 14.01 di giovedì 28 maggio 2026. Per chi ascolta la diretta sarà il 1° giugno, per chi ascolterà la replica sempre di Forno One. Sono Fabrizio, Mr. Forno One, come sempre 2 ore da trascorrere insieme con musica black in tutte le declinazioni. Vi ricordo 340-197-4468, questo è il numero da utilizzare per mandarci messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS. Comincio con il fare i migliori auguri di pronta guarigione a colui che oggi, come annunciato sui social, doveva essere il mio ospite d'onore, anche il mio, come dire, Virgilio nell'esplorare l'universo di Miles Davis, perché come tutti sapranno l'altro ieri 26 era il centenario dalla nascita del grande trombettista, uno di quei musicisti senza i quali probabilmente questa trasmissione non avrebbe senso e probabilmente non sarebbe mai esistita. Purtroppo Luca Conti ha avuto un piccolo infortunio, un piccolo incidente non tanto grave, ma tale da impedire che la sua, come dire, consulenza musicale da grande esperto quale direttore della rivista Musica Jazz poteva dare per raccontare la vita e la musica soprattutto di Miles Davis. Ho già strappato a lui la promessa che cercheremo di recuperare quando sarà a settembre il centenario di John Coltrane, ma oggi in buona sostanza me la devo cavare da solo. Comunque abbiamo un programma molto ricco, molto, come dire, veramente succulento, perché proprio oggi esce il nuovo album di Joe Lovano, Paramount Quartet, e in occasione di questa uscita per la ECM Records abbiamo l'onore di aver raggiunto telefonicamente proprio Joe Lovano qualche giorno fa e lo abbiamo lungamente intervistato, quindi una buona porzione della prima ora di questa trasmissione sarà dedicata alla musica e alle parole di Joe Lovano. Subito dopo questa intervista, dopo una piccola digressione su una novità appena pubblicata, avremo un secondo collegamento telefonico con Yulia Vdovina, che è la co-organizzatrice dell'ottimo festival, Aniene Festival, che apre i battenti nella zona del Parco Nomentano e, insomma, visto il ricco cartellone, vista, diciamo, l'importanza della loro idea di fruizione pubblica, come dire, gratuita, della musica, dell'arte, siamo molto lieti di poterli intervistare per farci raccontare perlomeno la prima porzione di questo ricco cartellone che va avanti per svariate settimane. Ma adesso è il momento di passare ad uno dei punti, come dire, più alti della mia carriera radiofonica, ossia l'intervista a Joe Lovano, che facciamo precedere dall'ascolto di un estratto da questo nuovo lavoro Paramount Quartet. Il brano si intitola Fanfare for Unity.

0: E questa era Fanfare for Unity, che appunto abbiamo scelto come brano per introdurre questo lavoro, Paramount Quartet. E in occasione dell'uscita di questo disco abbiamo raggiunto telefonicamente negli Stati Uniti il titolare di questo album, Joe Lovano, e quindi con grande piacere facciamo partire l'intervista, per la quale mi aiuta il collega Mitsu, Domenico Carrara, che appunto farà la voce di Joe Lovano. Grazie ancora, Mitsu.
1: Buonasera a tutti, grazie a te.
0: Welcome to Radio Città. Benvenuto a Radio Città Aperta, è un onore averti con noi.
1: Oh, è sempre un piacere essere a Roma. Mi sento come se fossi a Roma con te.
0: Ok, grazie mille. È un ottimo modo per iniziare. Devo confessarti di essere un grande amante del cinema, oltre che della musica. Quindi ti domando se nella decisione di chiamare il tuo attuale quartetto Paramount ci sia stata la scelta di omaggiare in qualche modo il cinema.
1: Beh, la parte visuale e di immagini è un aspetto importante della musica, ma il nome del gruppo Paramount Quartet per me è stato un approdo a questo specifico momento, a questo alto livello espressivo della musica e nella storia personale di questa particolare band. La concezione multigenerazionale, multiculturale di collegare le cose. Le cose nel mondo musicale per me è un apice. Un picco in quanto leader compositore di avere l'opportunità di fare qualcosa del genere, di registrare per l'ECM. Con questa band

0: The Cats. Ma anche che hai affermato che in questo momento ti trovi in ascesa a dispetto della lunga carriera nei tanti decenni di musica da te espressa. Da dove proviene questa energia?
1: Beh, si viene ispirati dal mondo musicale attorno a noi. E aver vissuto nella biblioteca dei maestri ti dà l'ispirazione. Parlo di Sonny Rollins, Thelonious Monk, Max Roach, John Coltrane e Miles Davis. Gente che è andata oltre il raggiungere energie.
0: Oltre il semplice suonare uno strumento.
1: Sì, gente che era consapevole di ispirare gli altri, di raggiungere energia guardando avanti verso il futuro. Ecco, tutto questo è ciò che mi ha ispirato. Poi il poter suonare con musicisti così creativi nell'arco della mia carriera da solista. Arrivare ad essere una band leader, l'aver suonato per 30 anni con Paul Motion e Bill Frisell, per esempio, o con l'orchestra jazz di Mel Lewis, la band di Woody Harmon. Il mio primo tour in Europa fu con Woody Harmon nel 1977, quando avevo 23-24 anni. Andare in giro per il mondo e avere contatti internazionali con musicisti così importanti, tutto ciò ha alimentato le mie idee. Non vivo nel passato, ma rifletto il passato, proiettandolo verso il futuro. E per me è una fonte continua di ispirazione. Il mio Paramount Quartet con Julian Leige e le sue splendide voci alla chitarra, Santi De Briano da Panama, che ha contribuito melodicamente alla musica attraverso il suo basso che ha suonato con Archie Shepp, Randy Weston e molti altri. Con lui ci conosciamo dagli anni Ottanta, quando iniziamo a suonare insieme, per finire col grande Will Colon, che ha suonato con Wayne Shorter.
0: Sì, me lo ricordo, con i Living Color.
1: Sì, è stato uno dei fondatori del trio dei Living Color, ma ha suonato anche con
0: Pharoah Sanders
1: e ha radici profonde in tanti generi musicali, introducendo idee senza limitarsi al semplice suonare la batteria. Quindi questa combinazione di personalità ed esperienze assieme alla mia ha dato origine ad un quartetto dal sound particolare, dandoci la possibilità di creare insieme un repertorio singolare. Che va oltre queste registrazioni. Abbiamo previsto di suonare ad agosto al Village Vanguard, dove registreremo dal vivo per la ECM, quindi stiamo già facendo progetti per il futuro.
0: Però hai parlato anche di rispetto e rielaborazione del passato. Infatti in questo nuovo lavoro ci sono omaggi a Wayne Shorter e a Charlie Hayden. Erano proprio i concetti da te espressi in precedenza.
1: Quelle composizioni sono dei capolavori. Per me suonare una tale bellezza come First Song di Charlie Hayden presenta una delle molte maniere di esprimersi. Una canzone così bella è ormai uno standard del jazz. Ed ebbi la fortuna di suonare proprio con Charlie e il quartetto West. La sua band con ala Broadband Lawrence Marv.

0: Ball e Henry Watts, avendo l'opportunità di sostituire Ernie quando era occupato ad altri progetti. Poi sono stato anche un membro della Liberation Music Orchestra per 5 o 6 anni. A partire dal 1986, quindi i legami con Charlie sono molto profondi.
1: Quindi si tratta anche del riconoscimento di una profonda amicizia.
0: Sì, amicizia, poi è qualcuno con cui ho suonato insieme, Paul Motion, che ho ascoltato nella band di Keith Jarrett con Dewey Redman. La sensibilità di Charlie e l'approccio della musica hanno per me un significato profondo. E tra le mie ultime registrazioni col trio Tapestry c'è un brano che si intitola One for Charlie nell'album Our Daily Bread. Anche questo per la H.E.M., brano ispirato al modo di suonare di Charlie Haden, il suo modo di fraseggiare, l'approccio melodico, poi il pezzo di Wayne Shorter, Lady Day, dedicato a Billie Holiday, che si trova in un disco intitolato The Soothsayer, uno dei pochi dischi in cui suona con McCoy Tyner.
1: Sì, con McCoy Tyner e Tony Williams
0: alla batteria. Amando quel disco e pensando che quella canzone poi non la seguì mai dal vivo, ho iniziato recentemente a suonare col quartetto e l'approccio di Julian, anche quando suona una ballad, è sempre bello. Ecco perché ho voluto introdurre quei due brani nel disco, in opposizione con i brani di mia composizione.
1: Una contrapposizione?
0: Sì, la storia della band è la storia di quelle registrazioni. Perché la band ha una sua storia che va oltre le registrazioni. Stiamo già pensando ai concerti futuri, a quello che faremo.
1: Ecco, questa era un'altra domanda che mi riservavo di farti alla fine. Hai menzionato la ECM. Potresti spiegare, soprattutto a chi non è un musicista, qual è secondo te il tocco ECM? Puoi raccontarci qualcosa riguardo il leggendario Manfred Eicher?
0: Ci sono davvero poche case discografiche che abbiamo qualcuno paragonabile a Manfred Eicher nel creare la musica. Fa parte della sessione. È presente a quasi tutte le sessioni del catalogo H.E.M. È una parte rilevante del rapporto che si ha con la musica e con lui. La mia prima esperienza fu con Paul Motion nel 1981. Con la sua band la prima registrazione fu
1: Psalm
0: in quintetto con Bill Frisell e Schuller al basso, Billy Drews con me ai sassofoni. Nel corso degli anni, a partire dal 1981, ho registrato abbastanza di frequente con Paul e Bill, poi anche in trio, ed era il 1984. Poi negli anni successivi ha instaurato un rapporto con Bruce Landvall e la Blue Note Records. Quindi come leader del 1990-91 ho iniziato a registrare per la Blue Note, ma nel frattempo che ero con loro ho partecipato ad alcuni dischi della ACM. Non come leader fino al 2019, quando, avendo concluso il mio terzo contratto con la Blue Note, mi sono accasato alla ACM. con l'abbraccio di Manfred e ne ho poi registrati un bel po', 3 dischi trio Tapestry, poi con Enrico Rama. C'è qualcosa che avverrà nei prossimi mesi con Enrico e la sua band Fearless Five.
1: Devo confessare che ero presente a una di quelle sedute di registrazione mesi fa all'Auditorium Parco della Musica. Si è trattato di qualcosa di davvero magico.
0: Ci sono davvero poche cose discografiche. Hai visto quindi come comunichiamo tra noi e registriamo, anche se Manfred non era presente, abbiamo registrato come se lui fosse stato con noi. Poi lui col suo abbraccio musicale insieme a Enrico metteranno tutto nella giusta sequenza. Ad ogni modo, la registrazione Paramount sono avvenute dal vivo in studio nel sud della Francia con Manfred, e il suo approccio con la band è stato davvero bello, e alcune delle takes che abbiamo realizzato vivranno a lungo oltre il presente per dare ispirazione.
1: Hai appena menzionato Enrico Rava e alcune delle sedute di registrazione effettuate a Roma. Inoltre nel 2019 hai dedicato un album sempre con Enrico Rava alla mia città, a Roma. Qual è il tuo rapporto con la città e più in generale con l'Italia? Inoltre so che tu utilizzi i sassofoni della Borgani, un'azienda che ha sede a Macerata. Quindi hai anche un rapporto professionale col nostro paese.
0: Sì, è un rapporto professionale, ma è molto profondo nel mio sangue, visto che tutti e 4 i miei nonni provengono dalla Sicilia ed emigrarono negli Stati Uniti tra il 1906 e il 1913. Quindi sono di seconda generazione italo-americano, siculo-americano. E nel mio primo tour con Woody Herman, nel 1977, suonammo al Festival di Torino. E quella fu la prima volta che suonai in Italia, e nel corso degli anni è stato come sentirsi a casa. Le sensazioni della gente, la cultura, la musica. Uno dei miei dischi con la Blue Note si intitola Viva Caruso. Tutto su Enrico Caruso e la sua ispirazione, la mia immaginazione di come crebbe da bambino e giovane uomo a Napoli. La musica che ascoltò da ragazzino e che lo ispirò a diventare l'Enrico Caruso che il mondo conosce. Quindi il complesso di sentimenti del suonare anche usando i sassofoni della Borgani a partire dal 1999.
1: Se ricordo bene, esiste un modello con il tuo nome, un sassofono tenore che porta il tuo nome.
0: Sì, ho lavorato insieme a Orfeo Borgani, che è il nipote del fondatore della ditta, che dalla fine del XIX secolo produce sassofoni, clarinetti e altri fiati. E c'è un modello in argento che con le meccaniche in oro che si chiama Lovano, e molte delle mie pubblicazioni con la Blue Note avvennero suonando i Borgani insieme ad alcuni dei miei sax della Selmer. Ma il mio rapporto con Orfeo e la sua famiglia è davvero bello e profondo.
1: Talking again about Tornando a parlare di strumenti, continuando a parlare di strumenti, come sei entrato in contatto con il tarogato, che è uno strumento a fiato di origine ungherese?
0: Mi è capitato di sentire anni fa qualche disco di musica popolare ungherese, rumena, e quando ero con Woody Herman ho notato qualche tarogato in un negozio a Berlino e altri posti dove suonammo, ma non ne ho avuto uno fino al 2003. Quando eravamo in tour con il Saxophone Summit, con Dave Lieben
1: Michael e Michael Brecker,
0: suonammo anche a Roma, in giro per l'Europa nel 2003. E ricordo che suonammo a Palermo e parecchi della mia famiglia si spostarono da Alcara Lifusi e da Cesarò per venirmi a sentire e arrivarono per il sound check. E ricordo che Michael Brecker e gli altri incontrarono parecchi della mia famiglia in quel tour. Insomma, nel 2003 suonammo a Budapest e Dava Lieben aveva un amico che portò parecchi strumenti, aveva questo taragato e qualche flauto di legno della tradizione folk, e quello fu la prima notte in cui suonai un tarogato e capitò che me lo portai via, e da allora ne ho disegnato uno con la fabbrica Stowasser di Budapest, e ne hanno creato uno seguendo i miei consigli su dove posizionare i tasti. Ne ho due che sono degli anni 30, prima della guerra, poi con l'arrivo della guerra la fabbrica chiuse e per parecchio tempo non produsse più strumenti. Quindi il tarogato nel disco Paramount è uno nuovo, ma nei dischi precedenti, come quello con Marcin Wasilewski, sempre per la ECM, e quello col trio Tapestri, sono tarogato, sono quelli vecchi, fine anni 30, inizio 40, ma quello nuovo lo hanno chiamato Lovano Model. E se vai su web e clicchi su tarogato.hu puoi vederlo sul loro sito.
1: Prima hai accennato al concerto della prossima estate a New York, in cui verrà registrato un disco live del Paramount Quartet. Ma ci saranno anche altre date del tour che ti vedranno protagonista nei prossimi mesi e più in generale nella seconda metà del 2026?
0: Sì, a luglio avrò un tour. A inizio mese come co-leader di un quartetto con
1: Faraò.
0: Con Antonio Faraò, un pianista di Milano. Il gruppo prevede Ira Coleman al basso e Jonathan Blake alla batteria, in un progetto intitolato Quartet Explorations. Li troverete e dovremmo fare qualche data in Italia.
1: E magari avremo anche la possibilità di incontrarci.
0: In realtà si tratta di fine giugno, dal 27 fino al 10 luglio, poi alla fine del mese ritorno col Paramount Quartet per 4 concerti a partire dal 22 in Spagna, ma non credo di avere altre date in Italia.
1: Ma prima o poi credo che troverai il modo di venire in Italia col Paramount Quartet. e possiamo trovare tutto quello che ti riguarda sul sito, insomma sulla tua pagina web. La fine di maggio rappresenta non solo la presentazione di questo nuovo lavoro, ma anche la celebrazione del centenario della nascita di Miles Davis. Sei stato direttore artistico del Bergamo Jazz Festival lo scorso marzo.
0: Sì, un festival fantastico. Sono stato davvero contento di guidare un ensemble per celebrare Miles Davis e John Coltrane.
1: Anche se immagino che sia difficile in poche parole, potresti spiegare qual è l'eredità di entrambi gli artisti, quale sia l'eredità arrivata ai nostri giorni nella musica, nella società, nel mondo in generale?
0: Beh, entrambi gli artisti progettarono il futuro ogni volta che suonarono. E per me è un luogo di ispirazione dove provare ad essere, per imparare non solo quello che suonavano, ma anche come lo suonavano e come lo indirizzavano verso il pubblico e come comunicavano all'interno della band. Quindi la musica è sempre stata il focus e per quanto mi riguarda cerco di trarre ispirazione da quelle cose, e anche se suoni una composizione per la quale Miles o John erano famosi, sei ancora te stesso e devi suonare con un'interpretazione che riporti la tua storia e la tua vita all'interno della musica, per superare l'idea tecnica di suonare la musica. Non è un esercizio da suonare, è un'esperienza. Se entri in un luogo particolarmente spirituale, quando crei musica insieme ad altri, con questo principio nella testa, naturalmente non ho mai sentito di Joel Coltrane suonare dal vivo perché avevo 14 anni quando morì, ma mio padre lo ha sentito molte volte in quartetto e suonò in parecchie jam session nei primi anni 50. Coltrane venne a Cleveland col sax alto a suonare con una blues band. E mio padre si trovò in quella jam session con Coltrane proprio quando nascevo. E mio padre, Tony Levano, ai suoi tempi era uno dei principali tenoristi nella zona di Cleveland. E il suo centenario cadde lo scorso anno 2025, quindi mio padre è cresciuto col mondo del jazz nella stessa generazione di Miles e Coltrane. Sentì suonare Charlie Parker con Miles che aveva 18-19 anni. Alla fine degli anni 40, quindi i dischi di mio padre sono un riflesso di tutto ciò. Sono cresciuto con questa grande collezione di dischi di mio padre attorno a me.
1: In Italia diciamo che la mela cade vicino all'albero.
0: Sì, e anche noi diciamo qualcosa di simile. E per me suonare insieme a gente con gente che aveva suonato con Miles Davis, tipo John Scofield, Dave Holland, Jack DeJohnette. Nel corso della mia vita ho suonato con parecchie persone che hanno suonato con Miles e Coltrane, venendo in Italia per suonare con Elvin Jones, suonando a Roma nel 1986 in un posto chiamato Big Mama, dove suonammo per due sere, ma anche andammo in tour in Italia. In quell'anno faceva parte della Yahtzee Machine di Elvis Jones. Fu fantastico nel 1987, ma anche con McCoy Tyner. Ho iniziato con lui nel 1999 e col passare degli anni ho suonato parecchie volte in Italia con McCoy.
1: Quindi ci sono parecchi punti di contatto.
0: Sì, suonare con persone che hanno suonato con Coltrane, è stata una bella lezione riguardo il creare musica insieme, così come fare parte della sua eredità. Con le sue eredità musicali, quindi suonare a Bergamo è stato un riflesso di tutto ciò, avendo a disposizione un incredibile ensemble per esplorare Miles e Coltrane, Kovishai, Cohen alla tromba, Leo Genovesi al piano, dall'Argentina Drew Grass col basso e Joe Baron alla batteria, e in quintetto con Avishai. Abbiamo suonato estratti del repertorio di Miles con Coltrane. Poi ho voluto affrontare il tema di Miles dopo Coltrane, aggiungendo Jacob Bro alla chitarra e Shabaka Hutchings al flauto e gli effetti, insieme a George Garzon al sax tenore, passando da Miles dopo Coltrane e Coltrane dopo Miles, con tre segmenti all'interno del concerto, costruendo la scaletta con queste idee della mente, e penso sia risultato essere un set molto fluente, magico e creativo, molto differente. Ho imparato parecchie cose nell'assemblare e nell'eseguire queste cose e farle accadere. Si è trattato di una grande lezione per me nel portare avanti le cose che sto facendo.
1: Non voglio rubarti altro tempo. Grazie Joe, è stato un grande piacere e un onore parlare con te, davvero interessante. Congratulazioni per questo tuo nuovo album e questo disco per l'ECM col Paramount Quartet. Grazie ancora.
0: Grazie a te Fabrizio per aver prestato attenzione a questa musica ed averci concesso un'altra voce per far sì che un po' di persone venisse a conoscenza di questo ricchissimo e bellissimo futuro per il jazz, con la generazione che ci accompagna oggi, è ispirata alla biblioteca della musica che continua a crescere nel tempo, e sono molto fiero che questa pubblicazione di Paramount farà sicuramente parte di questa eredità.
1: Grazie ancora Joe, spero di vederti presto. E a questo punto chiudiamo la nostra intervista con Joe Lovano con l'ascolto di un altro estratto da questo nuovo lavoro Paramount Quartet. Il brano si intitola Congregation.

0: 14:49, radiocittàaperta.it, Forno One. Dopo la lunga intervista a Joe Lovano per celebrare sia l'uscita proprio oggi del suo nuovo lavoro Paramount Quartet, che per iniziare a ricordare anche il centenario dalla nascita di Miles Davis, che abbiamo concluso con Congregation, un brano proprio tratto da questo album Paramount Quartet, siamo passati ad una novità fresca di stampa. I miei amatissimi Texas Midnight Runners hanno pubblicato un nuovo lavoro dal titolo Love. Questo è il primo brano estratto da questo lavoro, un brano molto autobiografico, come proprio sul sito sulla pagina Facebook dei Texas. Praticamente parla di quando Kevin Rowland da ragazzino si trovò ad essere un emigrante irlandese in Inghilterra. Infatti il brano si intitola My Life in England Part 1. Ma adesso è il momento di una, come dire, novità, nel senso del lancio di un festival che non è una novità, ma è una novità per quest'anno. Quindi con grande piacere accogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta Yulia Vdovneva, co-organizzatrice della Niene Festival che apre i battenti. Ci sei, Yulia?
1: Ci sono, ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, noi siamo sempre lieti di promuovere iniziative a titolo gratuito. Ormai, diciamo, questa parola è quasi, come dire, una rarità nell'offerta, non solo a Roma ma in generale. È diventato tutto, insomma, il caro biglietti dei concerti è qualcosa di ormai consolidato e quasi rassegnati ad accettarlo passivamente. Quindi benvengano iniziative come la vostra, che tra l'altro offrono un periodo di tempo molto molto ampio. Parlaci un po' di questa nuova edizione della Niene Festival.
1: Allora, sì, con piacere. Noi quest'anno siamo arrivati alla nona edizione. Quindi siamo presenti sul territorio di Roma, ma soprattutto in quartiere Montesacro da ormai 9 anni, e siamo felicissimi di aprire questa sera, inaugurare questa nuova edizione che prevede tante sorprese, tanti nuovi format. Abbiamo allestito diversamente l'area rispetto agli anni precedenti e abbiamo un cartellone di artisti di un certo livello, e siamo felici, insomma, di presentare già questo weekend. Per esempio stasera abbiamo il format Swing Factor, quindi aspettiamo prima la lezione di Lindy Hop e poi la band di Giorgio Cuscito e The Swing Wally. Domani invece in primis inauguriamo il nuovo format vinile curato da Vigneto, dall'Enoteca Vigneto del Pigneto, e poi domani sempre alle 8:30 ci aspetterà il concerto di due cantautori straordinari, Francesco Forni e Ilaria Graziano.
0: Bene, tra l'altro, insomma, sono una vecchia conoscenza, perché io ricordo qualche edizione fa in cui loro, quando ancora il palco era con dietro il ponte Noventano alle spalle, si esibirono con grande successo. Ma insomma, sono una coppia molto collaudata e molto seguita.
1: Assolutamente sì, infatti siamo orgogliosi di aprire questa edizione con il weekend. Noi lo chiamiamo il weekend lungo, dal 28 maggio al lunedì 1 giugno, con due giornate che vi ho già annunciato. Sabato avremo il concerto di Mister Paganini e domenica accogliamo Mel Freire, la cantante brasiliana, e lunedì 1 giugno aspettiamo il concerto di Francesco Di Bella, voce storica dei 24 Grana, che penso tutti gli ascoltatori conoscono.
0: Senti, Yulia, mi è venuta in mente una cosa che dico così all'improvviso senza averla preparata prima. Visto che c'è questa particolare affinità con un'iniziativa del genere, che non solo raccoglie gli abitanti di Montesacro ma poi in generale tutto il quadrante nord-est della città, se sei d'accordo, io magari, piuttosto che elencare troppe date in questa circostanza, magari possiamo provare con una certa regolarità a risentirci per aggiornare il cartellone con le proposte che arriveranno nelle prossime settimane. Che ne dici?
1: Ma assolutamente sì, noi siamo super felici di annunciare diversi artisti, e sottolineo che tutti i concerti che organizziamo ad Agnene Festival sono a ingresso gratuito. e quindi la nostra idea da subito è stata creare uno spazio accogliente dove possono trovare, diciamo, uno spettacolo da più piccoli ad adulti. Avremo i spettacoli di circo, avremo tante attività per bambini, i concerti, ci sarà sempre presente Green Market Festival, il mercatino di vintage, ci sono tante cose da scoprire, e per questo vi invitiamo a passare a trovarci.
0: Tra l'altro, insomma, è un ambiente particolarmente accogliente e fresco, perché stai sotto i pini, insomma, il classico pino marittimo che riempie la nostra città. Insomma, è veramente un punto molto suggestivo. Lì vicino c'è appunto il Ponte Nomentano, di storica memoria, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Ci sono tutte le, come dire, le carte in regola per una serata. Insomma, avete anche un'ampia zona ristoro molto ben attrezzata, c'è spazio per stare vicino, per chi vuole ascoltare la musica, per chi vuole stare a chiacchierare sorseggiando una birra. Insomma, veramente una modalità di, come dire, di offrire per l'estate romana qualche cosa che una volta, quando io ero ragazzo, era molto frequente. Adesso è diventato un pochino più complicato, ci sono iniziative sempre molto costose e non per tutte le tasche. Quindi onore al merito dell'Aniene Festival.
1: Vi ringraziamo, anzi, che noi dell'organizzazione vi ringraziamo. Vi invito di informarsi, insomma, consultare il programma sul nostro sito anienefestival.it. È già disponibile tutto il programma di giugno e avremo delle ospiti veramente d'eccezione come Vasco Brondi, Nicolò Amaniti, Stefania Auci, Katy Fusco il 17 giugno. Newt e Alessandro D'Alessandro, insomma, non vorrei allungarmi troppo per dire tutti i nomi, ma il cartellone
0: c'è,
1: è pieno
0: tanta roba, certo.
1: Di tante belle cose, e vi invitiamo di consultarlo e venire passare a trovarci.
0: Praticamente ricordiamo che siete alla fine della discesa della Batteria Nomentana, insomma, prima di arrivare proprio dalle parti di Montesacro vero e proprio, insomma, prima di Piazza Sempione c'è un bellissimo parco alberato che ormai è diventato casa vostra, insomma.
1: Esatto, poi se mettete su Google Maps Aniene Festival ci trovate, ecco.
0: Benissimo.
1: Poi noi staremo lì ogni giorno aperti dalle ore 18 fino al circa 2 di notte. E siamo aperti fino al 20 agosto, da stasera fino al 20 agosto.
0: Ecco, anche questo è un aspetto importante, perché molte iniziative vanno ad esaurirsi con i primi di agosto e la gente che rimane in città ha poche alternative per passare una serata fuori di casa. Complimenti anche per questa particolare attenzione.
1: Grazie davvero, e vi aspettiamo.
0: Allora, abbiamo con piacere accolto l'illustrazione da parte di Julia Vdovina, Corza, organizzatrice dell'Aniene Festival edizione 2026, che, come dicevamo, per domani prevede il live di Ilaria Graziano e Francesco Forni. Quindi salutiamo Julia con l'ascolto di un brano della grande coppia. Il brano si intitola Come.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
4: Radio Città Aperta.
5: The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't. We love him, and we're trying to get you to love him. And after you hear him tonight, if you're hearing him for the first time, we know that you will love him.

15.08 per chi ascolta la diretta di giovedì 28 maggio 2026. Forno One riparte dopo gli spot di metà trasmissione con la seconda porzione di trasmissione completamente dedicata all'ascolto, diciamo, di brani di Miles Davis e di artisti a lui collegati. E sono voluto partire, intanto ribadisco i miei auguri di pronta guarigione a Luca Conti, direttore della rivista Musica Jazz, che avrebbe dovuto tenere il telecomando, diciamo, di questa seconda porzione di trasmissione e raccontarlo dall'alto della sua, come dire, autorevole competenza. Vista l'importanza dell'artista, mi ero affidato ad un esperto, ma purtroppo un inconveniente, un piccolo problema di salute ci impedisce di farlo. Però, come dicevo, mi ha già promesso che non mancherà di fare un'operazione simile a quella che avevo previsto per oggi, quando a settembre parleremo dei 100 anni di John Coltrane. E sono voluto per l'appunto partire con Four, un brano della fine degli anni 50 di Miles Davis, in questa versione presa dalle Broadcast Sessions, con quello che viene considerato l'All Star, diciamo il gruppo di stelle che accompagnano Miles Davis. C'è appunto John Coltrane, c'è anche l'alto sassofonista Cannonball Adderley, il pianista Red Garland, il bassista Paul Chambers e alla batteria Philly Joe Jones, quindi veramente il meglio che si poteva avere all'epoca. Io ho scelto questo brano anche per motivi totalmente, come dire, personali, perché se non vado errato questo fu il primo brano in assoluto che io ascoltai di Miles Davis, forse uno dei primi in assoluto, parlando proprio di musica jazz, perché un mio vecchio compagno di scuola, che tra l'altro è un valente musicista, che approfitto per salutare, il chitarrista Roberto Nicoletti, mio compagno di liceo, lui già stava un bel pezzo avanti con la chitarra, mi insegnò. Io ancora non avevo iniziato a suonare il basso, e anche se poi smisi molto presto, mi insegnò gli accordi di questa Four, e quindi io cercavo, andando appresso a lui che faceva gli assoli di chitarra, di accompagnarlo. Comunque, ecco, insomma, questo per testimoniare che le radici di Miles Davis nel caso personale vanno molto in profondità, parliamo di più o meno 50 anni fa. E quindi io cercherò, per quello che è possibile, di sopperire alle mie inevitabili lacune dal punto di vista biografico, sia con piccoli aneddoti personali, per quello che può interessare. Comunque mi sono anche voluto in qualche maniera attrezzare, perché una volta che è uscita fuori questa problematica,

insomma, bel caratterino, il suo ego era bello, bello, come dire, smisurato. E quindi lui, appunto, parlando del suo rapporto con Charlie Mingus, molto problematico perché erano due bei, come dire, fumantini, dice: mi ricordo di avergli detto: ascoltami Mingus, Bird è in un ospedale psichiatrico e nessuno sa quando e se ne uscirà, capisci? Bird è fottuto, riesci a capirlo? Mingus ribatté: come ti ho detto Miles, Bird è il tuo papà musicale e tu sei una vera merda, Miles Davis, quell'uomo ti ha fatto. Allora io gli risposi: fottiti Mingus, non c'è nessuno stronzo che mi abbia mai fatto, nero di merda, se non il mio vero padre. Bird può avermi aiutato e l'ha fatto, ma quello stronzo non mi ha fatto, così lascia perdere queste stronzate e sono veramente stufo di questa dannata Los Angeles, devo tornare su a New York dove le cose accadono davvero. E non ti stare a preoccupare più di tanto di Bird, Mingus, perché Bird capirà anche se tu non ci riesci. Questo è un piccolo aneddoto risalente appunto alla fine degli anni 50, inizio anni 60, tanto per, come dire, testimoniare il carattere sicuramente molto molto forte e molto, come dire, poco incline ai compromessi del grande Miles Davis. Per continuare, non necessariamente in ordine cronologico, ma in questo caso ci siamo, un altro album che io adorai, che mi convinsero a comprare, anche se in edizione economica, non avevo tanti soldi, è la collaborazione, una delle collaborazioni che videro insieme Miles Davis e Gil Evans, in questo caso la loro proposizione dell'opera di George Gershwin, Porgy and Bess, e visto l'arrivo improvviso del caldo torrido che ci ha investito in questi giorni, è il caso di ascoltarci Summertime.

15:22 Radio Città Aperta punto it Forno One, nello speciale dedicato al centenario dalla nascita di Miles Davis. Avevamo ascoltato prima un estratto da Porgy and Bess nella rilettura di Miles Davis con Gil Evans, che curava gli arrangiamenti. Dello stesso anno di Porgy and Bess in versione Miles Davis è anche Kind of Blue, che viene da molti considerato una pietra angolare non solo della musica di Miles Davis, ma proprio della musica con la M maiuscola, se vogliamo limitarci al XX secolo. Il disco Kind of Blue si apriva con So What. Tra le 560 versioni possibili, per variare un pochettino e non essere fossilizzati solo sulla tromba di Miles Davis, ho trovato questa di anni 80, credo fine anni 80, di Ronnie Jordan, uno dei, come dire, degli artefici di quel lazy jazz che a un certo punto spopolava. Faceva parte di un suo album, ma anche di una compilation che, guardate caso, si chiamava The Rebirth of Cool 2, perché appunto The Birth of Cool è uno dei titoli più importanti proprio di Miles Davis. A questo punto facciamo un piccolo salto temporale, arriviamo agli anni 70 o a cavallo tra i 60 e i 70, perché ci fu un momento di svolta che lasciò sbigottiti molti amanti di Miles Davis, che non capivano assolutamente il motivo di questo cambiamento di rotta così improvviso e così repentino, perché all'epoca di questo album, che anch'esso poi venne preso in considerazione come un capolavoro che ha rivoluzionato il jazz, ossia Beaches Brew, nessuno si spiegava questa contaminazione, questa specie di bestemmia nel passaggio dalla musica jazz, di cui lui era stato uno proprio dei compositori principe, a questa contaminazione cosiddetta di jazz rock. E ancora più contaminato era il brano che non fa parte dell'album vero e proprio Beaches Brew, ma fa parte delle sessions che vennero registrate all'epoca di questo lavoro, perché lui, che era sempre molto curioso di quello che usciva fuori da altri musicisti, anche se magari non glielo confessava direttamente per orgoglio, per rivalità o per gelosia, lui aveva sentito anche la musica della West Coast e aveva ascoltato un artista in particolare, che era David Crosby, che da poco aveva fatto uscire un album con i suoi sodali Graham Nash e Stephen Stills. Da quel lavoro, l'album appunto, il primo album del trio, Miles Davis trasse ispirazione per una versione dilatata quasi al limite del mistico di Guinevere dal repertorio di David Crosby. Non la sentiremo tutta perché dura 10 minuti, però insomma sentiamo che cosa si era inventato, passando appunto dal bop, dal bebop, a questo miscuglio di generi.

Nella biografia pubblicata qualche anno fa da Marco Grompi del grande David Crosby c'è un capitolo in particolare che parla di questo momento, perché anche David Crosby non scherzava infatto ad autostima e ego, come dire, smisurato, per cui non riuscì a, come dire, a capire l'importanza di quello che gli era accaduto, perché gli giunse all'orecchio dell'interessamento di quel grande artista che era Miles Davis alla sua musica, e che poi si espresse per l'appunto con la sua cover di Guinevere che stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce. E all'epoca fu talmente, come dire, presuntuoso e arrogante che quasi fece spallucce e se ne stropicciò altamente di questo riconoscimento e di questa grande dichiarazione d'amore che arrivava da un genio come Miles Davis. Quindi sul momento quasi ignorò l'episodio e ovviamente scansò in maniera abbastanza, come dire, incomprensibile l'opportunità di conoscerlo di persona. E di questo episodio poi lui si pentì amaramente quando, decenni dopo, ovviamente nel frattempo Miles Davis era scomparso, aveva grosso rimpianto di non aver saputo mandare giù un po' di orgoglio ed avere l'opportunità di incontrare un artista del genere, perché chissà quali collaborazioni sarebbero potute nascere dal loro incontro. Comunque tutta questa musica nuova che Miles Davis aveva cominciato a suonare, che diede origine a quell'album particolarmente importante che porta il nome di Beaches Brew, possiamo andarla un pochettino ad analizzare attraverso la lettura di un paio di paragrafi di questo libro che Minimum Fax ha dedicato proprio a questo lavoro, Beaches Brew, il capolavoro di Miles Davis che ha rivoluzionato il jazz. In barba a qualsiasi idea prestabilita su come pop, rock e jazz dovevano e devono essere, Beaches Brew rifiuta categoricamente ogni compiutezza musicale. Emergono delle tracce, ma non ci sono canzoni né doppie stanghette, nulla che delimiti chiaramente la fine di un segmento musicale. Dal punto di vista estetico non si era mai sentito alcunché di simile prima di allora, e poco si sarebbe sentito in seguito. Miles avrebbe ripreso alcune idee di Beaches Brew nel suo prolifico periodo elettrico, senza produrre nulla di altrettanto rivoluzionario. Insomma, salto qualche frase: da allora Beaches Brew ha fatto letteralmente breccia nel rock e nel jazz, una presenza nascosta ma in continuo fermento. E ad anni di distanza le idee e le possibilità che all'epoca presentò al mondo affiorano ancora in superficie, una gestazione sorprendentemente lunga per un'opera così immediata e persino fisica. Ma va detto che artefice principale, se non unica, di questa svolta fu quella che all'epoca era la sua fidanzata, che poi divenne sua moglie, Bette Davis, che cominciò a fargli frequentare appunto gli ambienti del rock. Gli presentò Jimi Hendrix, gli presentò un pochino tutta la scena rock della West Coast, e quindi lui intanto cominciò a svestire i panni dell'elegante incravattato con i suoi splendidi completi firmati, tagliati su misura per lui da Brioni. Cominciò a mettere camicie a fiori, foulard, occhialoni di tutte le fogge, di tutte le colorazioni. Bette Davis quindi fu lei che lo trasportò, lo trascinò proprio fuori da quelli che erano i suoi canoni e la sua comfort zone, e quindi è inevitabile che nella disamina della carriera di Miles Davis noi dedichiamo un piccolo segmento di scaletta alla grande Bette Davis. Questa è This Is It.

Insomma, ci voleva sicuramente l'ascolto di Betty Mowbray, questo è il nome che aveva da ragazza e che non riprese mai, perché come spesso accade negli Stati Uniti, insomma in varie culture nordamericane, una volta che si prende il cognome del marito, quello te lo tieni per tutta la vita. Betty Mowbray, che era stata la modella di Miles Davis in alcune copertine tra le più importanti degli anni 60, che è un periodo che oggi non affronteremo, ho voluto privilegiare quello che è stato il mio, come dire, approccio al Miles Davis, come ci sono arrivato io. Quindi io ci sono arrivato inizialmente con i vecchi dischi degli anni, inizio anni 60, fine anni 50 per essere più esatti, per poi passare a quelli che cominciavo a sentire, che uscivano quando appunto ho iniziato a frequentare Miles Davis. E tra i dischi che sicuramente mi hanno cresciuto c'è un disco di inizio anni 80, se non ricordo male, adesso vado a controllare, comunque l'album si chiama Decoy, e andiamoci ad ascoltare quella che potrebbe essere la domanda alla quale ha risposto come dire retroattivamente Bette Davis. Lei diceva This is it, e Miles Davis chiede invece What it is.

E qui entriamo nel Miles Davis che ha creato più zizzania lui che Dio solo lo sa, perché molti, e non hanno neanche tutti i torti, proprio non riescono a farsi mandare giù l'idea che a un certo punto lui abbia voluto contaminare la sua musica con quella pop più, diciamo, più commerciale che possa esserci. E cosa ci può essere di più commerciale, per quanto raffinato, di un brano di Michael Jackson dal plurimilionario Thriller? Questa è Human Nature dell'album You're Under Arrest dell'85, che segue di poco quello da cui abbiamo sentito un altro estratto, che era l'album Decoy di un anno precedente. E in entrambe le formazioni c'era al basso Daryl Jones, che poi sarebbe andato a finire con i Rolling Stones. Il disco di Coi, tra l'altro, è uno di quelli in cui c'è John Scofield, artista menzionato nella nostra intervista che ha occupato la prima porzione di trasmissione, da Joe Lovano, che è anche l'autore del jingle che mi sono fatto registrare appositamente. Allora, visto che manca poco, passiamo ad altro. A proposito di contaminazioni con la musica pop, indubbiamente un altro artista che beneficiò anche lei, anche se non, diciamo, in qualità di partner, della classe e del contributo musicale di Miles Davis fu Chaka Khan. C'è un album che coincide proprio con l'ultimo periodo della vita di Miles Davis, CK, proprio dalle iniziali dell'artista, in cui c'è sia Prince, un altro artista molto ammirato da Miles Davis, ci sono anche delle registrazioni che prima o poi andremo a ritrovare, e quindi sia Miles Davis che Prince, ma in questo caso l'accoppiata vincente è per questo classicone Chaka Khan e Miles Davis, I'll Be Around.

15:58, siamo veramente agli sgoccioli, parlerò velocissimo a 1,5 per, come succede con WhatsApp. RadioCittàAperta.it, Forno One, abbiamo dedicato la prima porzione di trasmissione all'album uscito oggi di Joe Lovano con Paramount Quartet, pubblicato dalla ACM e per il quale ci è stata concessa una corposa intervista, seguita alla quale abbiamo contattato Julia Vdovina, che è la responsabile dell'organizzazione dell'Aniene Festival, e poi questa lunga carrellata dedicata al centenario di Miles Davis. Siamo arrivati con Jean-Pierre dal vivo a Tokyo, ottobre 1981. Ebbi anch'io fortunatamente l'opportunità di assistere ad un live proprio a fine carriera, credo che fosse fine anni 80, inizio anni 90, visto che morì nel 91. Ma ci tenevo a salutarvi, intanto ricordandovi che subito dopo di me troverete l'Arador Callejero con Artista alla Vista e poi Night Toys con Dario Pizzetti, mentre invece per chi mi ascolta in replica lunedì troverete il solito lunedì delle 16 con Puzzle e Gianluca Polverari. Un momento storico comunque è stato l'album Miles and Quincy Live at Montreux, che usciva postumo, purtroppo nel frattempo era morto. Loro, nonostante tanti anni di, come dire, militanza nell'ambito musicale più prestigioso, non avevano mai suonato insieme, in questo caso dal vivo sul palco del Casino di Montreux, e tra l'altro andando a ripescare il repertorio mai riproposto dopo tanti tanti anni di Miles Davis. Lui non aveva mai, come dire, cercato di andare molto indietro, soprattutto quando aveva iniziato con la parte elettrica, sembrava avesse rinnegato quanto di buono aveva fatto prima. In questo caso invece arrivano a tirar fuori un sacco di cose del Miles Davis, diciamo più vecchio, e noi ci salutiamo con questa Boplicity con Miles Davis e Quincy Jones. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, eccoci qua con la diretta del lunedì di Puzzle, oppure se state ascoltando il martedì con la replica di Puzzle. Bene, allora, con ordine, il lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica questa trasmissione il martedì alle ore 12. Trasmissioni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora con il sottoscritto Gianluca Polverari. Bene, oggi avremo ospite una ottima formazione, un ottimo duo tra elettronica neoclassica, molto anche intima nei suoni e devo dire veramente di qualità. Si chiamano Aura Q e più tardi, tra un pochino, li avremo ospiti qui su RCA, li raggiungerò al telefono. E poi ascolteremo qualche novità, qualche ripescaggio al passato, qualche indicazione di prossimi concerti, insomma non ci facciamo mancare nulla come al solito e ovviamente mi auguro che anche voi possiate essere reattivi, contattandomi via SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Contatti che ormai dovreste conoscere ben bene. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere l'immagine di copertina dall'home page del sito di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Se avete Alexa, dite: Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e magicamente appariremo con le nostre voci e i nostri suoni. Comunque poi condividerò per quel che riguarda il podcast link e scaletta sui miei profili social e iniziamo così.

La musica è quella dei Snapped Ankles, disco che ormai risale un anno e mezzo fa, un disco intitolato Hard Times, Furious Dancing, tempi duri, quindi ci vogliono delle danze furiose che non per forza devono essere di ballo, ma danze di guerra, perché no, o di resistenza. Guerra intendo di risposta, una guerra fatta di cultura, di sensibilizzazione e di ascolto intelligente della musica, magari anche quella proposta da Puzzle. Allora, loro erano Snapped Ankles, l'hanno preciso.

Fabio e poi, no, questo già l'ho detto, mi sembra. Dez, ben trovati insomma a voi che siete all'ascolto di questa trasmissione e del sottoscritto Gianluca Polverari, che attende sempre con molta curiosità, anche perché mancano da un bel po' di tempo, ben dal 2022, i Working Men's Club, che hanno fatto solo due dischi splendidi. Questo è il secondo, Fear Fear.

Infatti avevano fatto una collaborazione, almeno era uscita la sigla Working Man's Club nell'ultimo album Day Day Day. Ah, bravo Polvo che ti sei dimenticato il nome del gruppo, che mi piace pure tanto. Aspettate. Tornati in mente, Bedroom, BDRMM, ok, ci siamo. Però è vero pure che i Working Men's Club sono fermi, però nel frattempo c'è stato anche il disco solista del leader della band, ossia Sidney Minsky Sargent, che però è totalmente acustico, una ballata continua, un disco molto bello tra l'altro, passato un po' inosservato, almeno dalle nostre parti, non dalle mie proprio, anche perché tempo fa quando è uscito l'ho fatto ascoltare per intero all'interno di 33x2, la trasmissione del mercoledì che vi fa ascoltare appunto per intero un disco del presente e uno del passato. E a proposito di 33x2 del prossimo mercoledì, più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti. Ma adesso ad essere i protagonisti sono i Gilla Band dello splendido nuovo singolo In attesa di qualcosa di nuovo. Intanto hanno annunciato tante date in America, in Europa, una anche a Milano a febbraio. Il nuovo singolo si chiama Giraffe, per la band una delle più estreme e interessanti, secondo me, provenienti dall'attuale panorama musicale internazionale. Da Dublino, Gilla Band.

Ottimi, ottimi, ottimi. Working Men's Club 2022, questo era il loro secondo album. E non si hanno più notizie di loro, insomma, nuovi dischi non è che sono usciti.

0: Rocket.
1: Bellissima Giraffe per Gilla Band, tornati con questo ottimo singolo. Mi attendo veramente un gran bel lavoro quando saranno sulle scene nuovamente con un album. Tanto mi gusto questo brano e mi gusto anche i vecchi dischi. Mi raccomando, ecco, i Gilla Band una volta si chiamavano Girl Band, quindi ecco, non hanno fatto solo materiale a nome Gilla Band, bensì anche materiale due dischi più dei singoli, tra l'altro raccolti qualche tempo fa anche su una compilation a nome Girl Band.

ripeto, la data italiana sarà solo una ai noi. Io ci faccio un pensierino, capirai, il 2 giugno, avevo detto febbraio, no, 2 giugno 2027 all'Arcibellezza. Vabbè, ce l'appuntiamo. E adesso parliamo un po' del tempo. Sì, parliamo un po' del tempo. Fa caldo, ho letto che poi farà temporali da alcune parti. Talking about the weather. Red lorry, yellow lorry.

Brano storico del post-punk inglese anni 80, Red Lorry, Yellow Lorry, era appunto questo brano chiamato Talk About the Weather del 1985, dal primo album della formazione di Leeds. Ricordo sempre che nella metà degli anni 2000, 2004 giù di lì, proprio con Radio Città Aperta, se non sbaglio insieme al Limit, organizzammo il concerto dei Red Lorry, Yellow Lorry, in quel dell'Alfeus, altro locale che a Roma, ai noi. Non c'è più. Siete all'ascolto di Puzzle, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18 se ascoltate la diretta, se ascoltate la replica del martedì fino alle ore 14. E come annunciato, oggi abbiamo ospite una ottima formazione, un ottimo duo che prende il nome di Aura Q, un duo che si muove tra elementi di musica molto delicata, neoclassica, di quella un po' più malinconica, insieme ad elementi elettronici, un duo composto da Marco Fagotti e Jacopo Maria Mariotti. L'album si chiama Daylight, la luce del giorno, ma non è tanto la luce del giorno quella di quando ci si sveglia al mattino e ci si augura che c'è il sole, no, è un risveglio interiore, ritrovare quella luce interiore che ci possa spingere ad andare avanti, a combattere contro l'oscurità che avvolge questa epoca. Comunque ne parleremo meglio con la band, intanto ci ascoltiamo una splendida composizione dal titolo Pearl. Oggi ospiti gli Aura Q, tra poco al telefono con noi.

0: bellissimo disco Aura Q, formazione che viene dalle Marche, dall'area Osimo Fano, un disco che è uscito di recente intitolato Daylight. Per questi due artisti attivi già da tempo anche con numerosi altri progetti, Marco Fagotti, Jacopo Maria Mariotti, li abbiamo con noi al telefono. Ciao, bentrovati.
1: Ciao, bentrovati.
0: Benvenuti. Allora, siamo qui collegati con la band. Io sento un mio rientro, però la mia voce in qualche modo, non so perché. Boh. Comunque, state in via voce, no? State ognuno col proprio telefono.
1: Sì, può darsi che sia il mio, a volte lo fa.
0: Ah, ok. proviamo allora. Bene, è uscito questo Daylight, un disco veramente molto bello, di atmosfere così che sposano un po' lontani echi neoclassici con l'elettronica, ed è un album per voi d'esordio intitolato Daylight. Allora, facciamo un percorso a ritroso. Intanto diciamo chi sono Marco Fagotti e Jacopo Maria Mariotti, e poi come siete arrivati all'idea di realizzare questo progetto chiamato Aura Q, un po' la vostra storia personale.
2: Okay. Magari intanto dico solo una cosa, cioè non sono Maria Mariotti ma sono Mattia Mariotti.
0: Ah, allora vado subito a correggere. No, hai fatto bene a dirlo.
2: Ho sbagliato tipo un CUD su due, me lo sbagliano. Quindi,
0: no, ne so qualcosa con il mio cognome, anzi adesso si è migliorata la cosa, ma c'è stato un periodo che mi arrivava alla posta tutto tranne che scritto Polverari, quindi, capisco il problema. Jacopo Mattia Mariotti, bene, con noi. Allora, ecco, Marco e Jacopo, raccontate un po' il vostro percorso.
1: Ma allora, vabbè, inizio io, sono Marco. Con Jacopo ci siamo incontrati 3 o 4 anni fa. Io avevo in produzione uno spettacolo, un concerto che si chiamava Sacrale, e Jacopo era stato chiamato all'interno di questo spettacolo a suonare il violoncello, e poi da lì è partito tutto. Ci siamo, diciamo, capiti e abbiamo messo insieme le nostre idee, le nostre forze. Io sono un musicista che non nasce dalla musica classica, io nasco dal rock, dal post-punk, da tutta una serie di cose che hanno attraversato gli anni 80 e gli anni 90.
0: Citiamo qualche nome dove hai militato, magari.
1: Ah, dunque, io ho iniziato con... ho suonato con i Lux Luna, era la mia band. Poi in quel periodo, all'inizio dei 2000, abbiamo fondato anche un'etichetta che in un periodo aveva anche fatto un po' di rumore, che si chiamava Anomolo.
0: I Lux Luna, mi ricordo di averli suonati ai tempi qui a Radio Città Aperta, proprio dentro al Green Italia, e non solo, e ricordo molto bene anche il progetto Anomolo, perché all'epoca portasse avanti un'idea che sembrava fuori di testa e che invece ha anticipato tutto quello che è diventato il mercato discografico.
1: Esattamente. Poi nell'ambito appunto di questo
0: parlo di free download di musica messa certo modo, perché per chi non lo sa, insomma, l'Anomolo si pose in quel modo. Ricordo anche in qualche dibattito dove qualcuno alzò il ciglio dicendo: ma è una follia questa, non funziona, dov'è il guadagno degli artisti, bla bla bla. In verità il mondo è andato in quella direzione.
1: Sì, esatto. È quello che è successo. E poi niente, all'interno di Anomolo ci sono stati degli incontri importanti, come con Gilberto Gil, con tutto anche con la discografia internazionale, che seguiva con una certa attenzione questa sorta di movimento. Dopodiché mi sono dedicato alle colonne sonore, alle soundtrack per il cinema. Ho lavorato con un grande produttore che è stato Donald Rambeau, che è stato produttore di film come Addio mia concubina, La città di Dio, The Constant Garden. Oggi purtroppo Donald non c'è più, e da lì sono nate delle stratificazioni musicali che, come dicevo prima, sono partite dal rock e sono sfociate poi anche nella composizione appunto di musica per il cinema. Tutto questo condito anche con una certa fascinazione per il suono olofonico, o il suono comunque multidimensionale, che messo tutto insieme oggi sta all'interno di Aura Q, che è il progetto appunto che con Jacopo abbiamo iniziato lo scorso anno. Adesso lascio la parola a lui, così vi racconta anche, certo, qualcosa di lui.
0: parola quindi a Jacopo Maria, no scherzo, Jacopo Mattia, vai.
2: Sì, dunque io ho un percorso leggermente diverso perché essendo violoncellista, violoncello si studia al conservatorio, quindi ho avuto tutta la prima parte della mia vita queste influenze classiche, comunque da conservatorio, e anche se ho sempre avuto una piccola vena, come dire, rocchettara, metallara nel periodo teenager, che comunque l'ho sempre mantenuta questa vena alternativa che mi ha permesso anche magari di addentrarmi in ambienti diversi dalla classica da sempre, quindi ho sempre fatto cose, diciamo, che non serve solo uno spartito davanti, ma poi anche metterci un po' di creatività, che diciamo ho sempre ricercato la creatività nella musica e non solamente il punto di vista di esecuzione prettamente classica, dove appunto il musicista è un esecutore di un compositore, ma non è solo un interprete, ma non è un creatore di musica proprio. Quindi ho sempre avuto questa vena che trovo fondamentale, almeno per ogni artista.
0: Marco, vi chiedo, ma siete vicini in questo momento?
1: Sì, siamo
0: vicini. Potete, chissà, proviamo a fare un allontanamento, forse, cioè, okay. Se così magari forse si diluisce, si allontana un po' l'effetto.
2: Cambia stanza.
0: Proviamo, okay, è un tentativo in tempo reale per vedere se sparisce un po' l'eco.
1: Ok, dovremmo essere lontani.
0: Ok, ora. Comunque siamo tra di noi parlando di questo progetto che si chiama Aura Q, no, però mi sento lo stesso, evidentemente non ha funzionato questa idea. Daylight l'album. Come dicevo, Daylight non è un augurio di una buona giornata dove c'è il sole che splende fuori, ma è invece una luce interiore, cercare di riaccendere una luce interiore che possa essere anche di ripartenza, quasi di lotta, di sopravvivenza in questa epoca così scura. È questa l'idea che ruota intorno più o meno all'album, giusto?
1: Sì, direi che basta guardarsi intorno per capire che oggi quelle che Jung chiamerebbe le zone d'ombra si sono appropriate in parte indebitamente, in parte debitamente di gran parte dell'essere umano, per cui si fa veramente fatica a confrontarsi direttamente con le persone. Cioè, nonostante i social, nonostante tutta la tecnologia che abbiamo, che fa fare anche ritorni di voce, come dicevi, no? Si fa veramente fatica a parlarsi, a confrontarsi, e questa è una grandissima perdita per l'umanità, che poi alla fine genera quello che genera, quello che vediamo tutti i giorni. La nostra idea era quella di capire, o perlomeno di trasmettere un pensiero che è quello di illuminare, cioè bisogno di figure, di qualche cosa che illumini. Ora, la musica ovviamente non ha un grandissimo potere in questa direzione, però potrebbe aiutare, se non altro, a riavvicinare le persone, perché poi alla fine la dimensione musicale, se non viene esercitata nell'ambito di un concerto, quindi di un incontro con il pubblico, ha un valore piuttosto limitato dal nostro punto di vista.
0: Beh, a smuovere la sensibilità, poi con la vostra musica in questo senso chi ha certo predisposizione può apprezzare veramente certe note, come sono state messe insieme, come possono dare certe sensazioni, certi sentimenti.
1: Certo, sì, c'è un dettaglio molto importante che riguarda questo disco, e che è proprio come è stato costruito, come è stato pensato. Io e Jacopo siamo soliti metterci in studio, iniziamo a improvvisare, quindi abbiamo il piano e il violoncello, semplicissimi. Iniziamo a improvvisare e registriamo tutte le improvvisazioni che facciamo, poi gli diamo qualche giorno di tempo e le andiamo a riascoltare, e se c'è qualche cosa di buono poi andiamo ad approfondire. Lì entra poi l'elettronica, naturalmente. In questo disco l'elettronica ha una funzione forse un pochino ancora marginale, mentre ad esempio nel live che stiamo preparando si sente molto in più, anche perché stiamo proprio maturando noi come band, questo è il primo disco, quindi dobbiamo aspettare anche per capire, certo, quali saranno le direzioni, ecco.
0: Allora io direi di andarci ad ascoltare un altro estratto dal disco, ossia Sabbia, Sand, e loro sono Aura Q, oggi ospiti qui su Radio Città Aperta, Puzzle. Arriva, arriva, è un po' sotto traccia all'inizio, ma c'è Sand, Aura Q.

0: Questa è la musica di un duo che abbiamo oggi ospite, chiamato Aura. L'album Daylight è edito da una etichetta che prende il nome di Liminal Music, in digitale e in CD, giusto?
1: Sì, sì, sì, sono, ci sono tutte e due le forme. Se uno vuole comprare il CD, va su Bandcamp e ordina il CD, ma può anche prendere il digitale oppure ascoltarselo in tutte le piattaforme che ci sono disponibili.
0: Tra l'altro
2: accontentiamo anche i boomer, diciamo.
0: No, poi tra l'altro quando uscirà il podcast dell'intervista, oltre al file audio della chiacchierata, ci sarà un teaser del lancio del disco, si potrà vedere un video che è il teaser del lancio del disco e poi l'ascolto dell'intero album preso proprio da Bandcamp. Allora, in questo risveglio c'è anche del ritorno, comunque l'indicazione di ritornare ad avere un vero rapporto con la natura. Voi venite dalle Marche, che ha comunque degli scenari naturalistici molto belli e importanti. Ecco, cos'è questo concetto che voi volete indicare proprio nel rapporto con la natura?
2: Sì, proprio posso rispondere io. Daylight, appunto, mettere luce non solamente, come dicevamo prima, su appunto quello che sta accadendo nel mondo, comunque, come ha detto Marco, le cose oscure che possono accadere adesso, mettere luce su quelle, ma anche sulla semplicità della natura, cioè anche semplicemente un granello di sabbia, come può essere sand. In realtà ha un universo dentro e noi siamo lì, in realtà la maggior parte delle cose le passiamo così senza metterci attenzione, quasi come se fossero scontate, invece no, andare a vedere proprio nelle cose piccole, che piccole relativamente, perché abbiamo un brano che si chiama Sian, che è il mare, quindi diciamo che la parte naturale, mettere luce nella parte naturale per anche magari non far passare le cose in modo superficiale, quindi dare una certa profondità anche alle cose semplici. Questo più o meno è il concetto,
0: certo,
2: che mi ha voluto dare il filo conduttore nel disco.
1: È un po' l'intenzione di rifocalizzare l'attenzione su delle cose che da sempre, insomma, che sono quelle della natura, ci donano senza dover nulla in cambio, la meraviglia, la bellezza, e soprattutto la possibilità di vivere su questo pianeta. Ora non voglio fare del naturalismo becero, però di fatto siamo i primi distruttori del territorio, del luogo, del nido che abitiamo e sul quale siamo stati messi in qualche modo, in un modo o in un altro, insomma.
0: Poi con questi ultimi anni, se c'era stata un'apertura verso una sensibilizzazione per quel che riguarda la salvaguardia del pianeta, mi sembra invece proprio negli ultimi anni, con dei folli al potere e altri che gli vanno dietro, tipo schiavi, ecco, questo tema è tornato proprio sotto terra, insomma.
1: La voglia.
2: Infatti, sì, la cosa fondamentale è il primo brano dell'album si chiama People's, cioè le persone, quindi mettere non solamente nelle cose naturali ma proprio sull'essere umano, cioè il fatto di mettere attenzione sulle persone, sulla vita, sul contatto con le persone. In quel brano abbiamo preso tutti i canti popolari da tutto il mondo e infatti il finale vengono, grazie alla tecnologia, li miscediamo tutti insieme in modo da creare come una specie di comunità mondiale, universale, però basato sulla persona proprio, quindi non solo sulle cose naturali. In teoria non siamo anche noi naturali,
0: in teoria. Adesso poi ci stiamo robotizzando tutti quanti e lobotomizzando, esatto, tutti quanti. Ma cos'è, ammetto la mia ignoranza, magari un concetto a tanti celebre e famoso, ma cos'è l'Aura Q? Aura Q.
1: Questa è una cosa che facciamo un po' fatica a spiegare, nel senso, non perché sia difficile come concetto, ma a volte preferiamo non smascherarla così subito. Mettiamola così, diciamo che l'aura, come si sa, no, è quella sorta di luce colorata che si trova intorno agli oggetti e alle persone, no? E che quindi illumina le persone in base a come le persone sono. E noi questa luce l'abbiamo messa su un elemento che è il Q. Molti ci chiedono se ha qualche cosa a che fare con i booming, con il libro appunto di Luther Brissett Q, ma non ha nulla a che vedere con tutto quello. In realtà qui ormai tanto siamo, no, ci siamo dentro, diciamo, e Q è una cosa molto interessante perché esiste nella formulazione, nello studio dei testi evangelici, quindi dei quattro Vangeli sinottici, per capirci, quelli dei quattro evangelisti, quelli che si studiano a scuola, che ti insegnano al catechismo, ci sono dei punti di incontro e degli stili che rimandano a un ipotetico libro chiamato Libro Q, da Quell, che in tedesco significa appunto il libro originario, che però non è mai stato trovato. Quindi ci affascinava questa cosa, il fatto che una cosa ci sia evidente, sia manifesta, ma in realtà non la si vede.
0: Non la si vede.
1: Quindi diciamo che è presente per deduzione. E quindi abbiamo voluto dare un'aura a questa sorta di luce che per deduzione potrebbe operare in qualche maniera, non sappiamo come, però.
0: Certo.
1: Ecco, questa era un po' l'intenzione di...
0: Interessante, di interessante. Ma ecco, parlavate di appuntamenti live, o comunque per i set, c'è già qualche data da annunciare?
1: Allora, noi intanto stiamo preparando il live perché abbiamo appena finito di scrivere una colonna sonora per un documentario che sarà presentato al Festival del Cinema di Pesaro il prossimo 13 giugno. E quindi d'ora in avanti ci dedicheremo al live, alla costruzione del live, che sarà molto diverso rispetto al disco. E la prima data che abbiamo davanti è il 23 luglio in un paesino in provincia di Pesaro, all'interno di un ex convento, quindi un posto molto bello.
0: Ah, ok. Il paesino si chiama? Roma, te lo ricordi?
2: Monte il conventino Ciccardo. Di Monteciccardo.
0: Ah, okay.
1: Poi saremo a Roma, non abbiamo ancora definito la data, comunque in un periodo che va tra ottobre e novembre, saremo ospiti di una amica artista, Oriana Persico, e faremo un concerto lì a Roma e stiamo mettendo in piedi altre date per l'autunno e inverno, perché come dicevo non siamo ancora pronti, non abbiamo ancora lo spettacolo pronto, quindi insomma non ci siamo mossi molto in questa direzione. Okay. Lo stiamo facendo in questo periodo.
0: Comunque ecco, collaborazioni aperte con varie forme d'arte, insomma.
1: Sì.
0: Questo
2: sì, siamo abbastanza trasversali. Siamo abbastanza trasversali per quanto riguarda la musica, non è solamente concerto puro live, ma anche colonne sonore, installazioni, musei, cose varie. Ci piace molto spaziare in vari generi. Infatti anche il concerto non lo vediamo solamente come una performance live, ma proprio come un'esperienza. Quindi infatti collaboriamo spesso con videomaker per appunto rendere il concerto più immersivo possibile. Anche dal punto di vista acustico, quindi diamo una grande importanza a come un ascoltatore, comunque il pubblico, percepisce la musica, perché molte volte non fa secondo piano e in realtà dovrebbe essere fondamentale. Quindi anche l'utilizzo magari di quadrifonia, quindi l'utilizzo di un suono che non è stereo ma è tridimensionale, quindi può girare, può proprio avvolgere completamente,
0: certo,
2: il pubblico.
0: Bello. E allora, in conclusione, lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci, dal vostro disco, chiaramente.
1: Io andrei su sì. Andrei su
2: Dai,
1: sì.
2: Vai.
1: Che ne dici, Jacopo?
2: Va bene, sì.
0: Il mare, quindi, che abbiamo citato in precedenza. E che
2: è caldo, ci sono 30 gradi qui nelle Marche.
0: Vabbè, se state a Fano in questo momento, lì vi potete andare a fare un bagno. Non so invece dove siete locati in questo momento.
1: In questo momento siamo a Osimo.
0: Vabbè, un po' più in alto, quindi okay, sì, però va bene, di lì a breve ci si può arrivare. No, a parte gli scherzi, comunque questo è un gran bel disco, Daylight, quindi grazie. Vi consiglio assolutamente l'ascolto dell'album, esce anche in CD. C'è qualcosa da dire sul CD a livello grafico e di cura di questo aspetto?
1: Dunque, la grafica è stata curata da un artista che si chiama Giacomo Cesari, e la copertina, appunto, le varie copertine, perché sono usciti prima del disco, sono usciti due singoli, e anche quei singoli avevano un'immagine curata da Giacomo. E niente, compratelo e vi arriverà, è anche molto bello da vedere come oggetto.
0: Sì, sì. Quindi su Bandcamp potete ordinare, insomma, ed entrare in contatto, poi la cosa più importante, proprio con Marco Fagotti e Jacopo Mattia Mariotti. Marco Fagotti, piano, sin, chitarra elettronica, programmazione, Jacopo Mattia Mariotti, violoncello, tastiere, elettronica e programmazione. Allora, ci andiamo a gustare questa traccia dal titolo Sì, Mare, per Aura Q. Grazie per essere stati con noi. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda, che magari non ho toccato con le mie domande, a voi i microfoni.
1: Ma abbiamo i social, quindi se vi capita di andare sui social e mettete la vostra preferenza, poi sarete anche in contatto con tutte le iniziative che faremo e dove ci sposteremo in Italia.
0: Tra l'altro io sul sito, adesso quando uscirà il podcast, ecco, troverete il scritto Aura Q in rosso, basta cliccare lì e sarete indirizzati sulla pagina Facebook proprio. Perfetto. Della Perfetto. Band. E allora eccola qui, Sì, per Aura Q. Grazie per essere stati con noi e complimenti ancora.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.

Che bellezza questo disco, che bellezza questa canzone, sì, questa composizione ad opera degli Aura Q, questo duo proveniente dall'area Osimo Fano, Marche, un progetto che mi ha fatto molto piacere presentare, Daylight, disco che esce anche in CD. Disco che esce anche in digitale, e allora tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e quindi troverete, oltre alla chiacchierata, un video teaser di lancio dell'album e soprattutto l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. È stata nostra ospite qualche tempo fa questa artista toscana, ma ormai residente in Svizzera da tanti anni, chiamata Katie Fusco. Bene, Katie Fusco sarà dal vivo prossimamente a Roma all'Aniene Festival il 17 giugno. Parco Nomentano di Roma, con ingresso gratuito, questa artista che manipola la sua arpa con elementi elettronici. In questo album, tra l'altro, c'è ospite niente poco di meno che in una canzone Iggy Pop. Eccola qui, lei è Katie Fusco, Naima, dall'album Bohème, che abbiamo presentato, e quindi se siete interessati potete trovare il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Katie Fusco.

Marco Nomentano, quindi alle ore 20:30 con ingresso gratuito, e secondo me è un appuntamento da non perdere. 17 giugno, mercoledì, non questo, il prossimo. Così come non è da perdere la musica di questa band che segue e che avrò ospite mercoledì mattina, questo mercoledì, all'interno di Mercoledì Morning. Si chiamano Mass Mass, hanno fatto un album dal titolo Make a Mess, c'è all'interno anche Mauro Remiddi, che ha vissuto per un periodo in Inghilterra e fece anche un paio di dischi dietro la sigla Porcelain Bass. Non so come definirvi il suono dei Mass Mass, perché diciamo ci sono elementi di elettronica destrutturata, jazz sperimentale, ma anche una forma canzone, in questo caso molto così concettuale, insomma roba interessante. Mass Mass, li avrò ospiti mercoledì mattina all'interno di Mercoledì Morning. Il loro album si intitola Make a Mess.

Mas li avremo ospiti quindi il prossimo mercoledì nella mia trasmissione chiamata Mercoledì Morning, e quindi, come avete ascoltato, forme musicali mutanti

che saranno molto interessanti da approfondire con il trio proveniente da Roma. Lei invece viene da Portland, Oregon, musicista, poetessa, artista multimediale, si chiama Dao Strom. Uscito il suo disco nel 2022 e poi ristampato nel 2026 dall'italiana Disasters by Choice, un bel disco anche qui, molto delicato, intimo. Dao Strom dagli States, ma ripeto, lei, vedendo il volto, di origini asiatiche. Eccola qui, Dao Strom. La traccia scelta è Only Angel, e mentre parte il brano saluto anche chi si è aggregato più recentemente all'ascolto della trasmissione, ossia Salvatore, Gennaro, Fabio e Roberta. Buon ascolto.

si intitola Redux, l'album di quest'artista dalla natura molto intimista, proveniente da Portland, da Oregon, dall'Oregon, musicista, poetessa, artista multimediale, Dao Strom. Disco uscito originariamente nel 2022 e poi ristampato di recente per il mercato italiano e internazionale dall'etichetta proprio italiana Disasters by Choice. Saluto Ilaria che mi manda un bel messaggio di apprezzamento sia per le conduzioni che per la musica degli Aura Q. Messaggio arrivato al 340 197 4468, che potete utilizzare per vostre richieste ma anche così per commentare la musica che va in onda qui all'interno di Puzzle, chiaramente durante la diretta del lunedì, poi c'è anche la replica del martedì dalle 12 alle 14, ma posso leggerli chiaramente durante la diretta del lunedì. E adesso ci concentriamo, cediamo un po' di così stato di pigrizia, uno stato di pigrizia musicale di grande classe. Lazy Calm, Cocteau Twins, da quello splendido lavoro chiamato Victoria Land, uno dei miei preferiti in assoluto della band scozzese

probabilmente l'album più etereo in assoluto dei Cocteau Twins, Victoria Land. Un gioiello. Un gioiello che si apriva con questa Lazy Calm, e vi dicevo, quindi un po' di pigrizia musicale che continua grazie a Tara Clark in Trio. È uscito finalmente il nuovo album per la band di Bristol. Noi abbiamo molto apprezzato il singolo che lo ha anticipato, Somewhere Good, ma adesso c'è l'intero lavoro che comprende anche una traccia dal titolo Lazy Daisy per Tara Clark in Trio.

i sempre ottimi, minimali ed essenziali quanto incisivi Tara Clerk in Trio da Bristol, nuovissimo disco per loro. Ce li siamo ascoltati insieme dopo lo splendido brano che ha lanciato il lavoro Somewhere Good, che vi metto in sottofondo. È arrivato l'intero lavoro composto da 8 tracce. Siete all'ascolto di Puzzle, con voi Gianluca Polverari. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche l'Ale, Filippo, e continuiamo annunciando il tour di questo duo che viene da Canterbury. Si chiamano Memorials e hanno un po' di date in Italia, e adesso poi ce li ascoltiamo anche dal loro ultimo lavoro. Saranno il 10 di giugno, dopodomani, a Ravenna al Beaches Brew Festival, l'11 giugno giovedì al Monk di Roma, il 12 giugno a Vitulazio in provincia di Caserta al Mr. Rollis, e poi il 13 giugno all'Experimenta Festival di Albero Bello, quindi parliamo di Puglia. Eccoli qui, loro sono i Memorials, ce li ascoltiamo con una traccia, quella di apertura, che è anche il titolo simile al titolo dell'album. L'album è All Clouds Bring No Rain, tutte le nuvole non portano pioggia, e la prima traccia si intitola Life Could Be a Cloud, la vita può essere una nuvola. Eccoli qui, loro sono Memorials, e poi dopo vi ridico le date del tour italiano di questa band, di questo duo di Canterbury.

Memorials, poi hanno delle dinamiche anche più così vivaci, come questa in sottofondo, il suono un po' al loop, figlio lontanamente di Stereolab. Si chiamano Memorials da Canterbury, ripeto le loro date imminenti: 10 giugno Ravenna al Beaches Brew Festival, l'11 giugno al Monk di Roma, 12 giugno al Mr. Rollis di Vitulazio in provincia di Caserta, 13 giugno ad Alberobello Experimenta Festival. E quindi, visto che siamo su sonorità più elettroniche che iniziano a diventare lanciate, beh, ci gustiamo quello che io reputo un piccolo gioiello uscito di recente, il nuovo, nuovissimo album, il sesto, per l'Editron, questo gruppo di Liverpool che ormai si è ridotto a tre componenti, e sì, perché dopo l'album del 2023, Times Arrow, Ruben Vu è andato via, e quindi il gruppo adesso è tornato con Paradises, 16 tracce, disco molto lungo, e però devo dire non sbagliano un colpo, tant'è che questo disco lo ascolteremo come disco novità, lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2 da Liverpool, il nuovo nuovissimo album, ormai possiamo dire per certi versi storici degli storici, l'Editron, album che si apre con questa I Believe in You, e avremo modo veramente di gustarcelo bello bello tutto quanto mercoledì dalle ore 12 come disco novità all'interno di 33x2.

Ladytron, nuovo nuovissimo disco, il sesto per loro, splendido, si chiama Paradises e lo ascolteremo per intero dall'inizio alla fine all'interno di 33x2, la trasmissione curata dal sottoscritto che vi propone l'ascolto per intero di un disco del presente e uno del passato. E per questa puntata numero 158 ci sono suoni elettronici in forma diversa, perché come disco del presente l'Editron, come disco del passato l'elettronica unita agli elementi del metal più brutale, del metal industrial, perché ascolteremo i miei amatissimi Godflesh, che vado a pescare da un album chiamato Selfless, quello del 1994, un disco molto bello. Già hanno fatto dei dischi splendidi come il primo Godflesh, come Street Cleaner, come Pure, disco che aveva all'interno del 91 anche Robert Empson nella formazione, Robert Empson dei Loop, solo in quel disco. Poi ritorneranno i soli componenti storici, Justin Broderick e Christian Green. Ricordo sempre Justin Broderick iniziò suonando con i Napalm Death, suonò sul primo lato del primo disco di Napalm Death, su Scam, e poi ha dato vita, oltre ai Godflesh, a tanti progetti anche di altra natura. Penso allo Shoegaze dei Gesù, se non all'epoca con i Sweet Tooth, gli Ice, molto altro ancora. E allora ascolteremo per intero questo album chiamato Selfless, che tra le tante splendide canzoni conteneva anche questa, Body Don't Light, Godflesh.

Godflesh 1994 era il loro, io lo considero quarto album, c'è chi lo considera il terzo giudicando il primissimo Godflesh come un EP, a me sembra più un album. Comunque, a prescindere da questo, album del 94 che riascolteremo dall'inizio alla fine, disco che ha un unico difetto: la prima traccia, che non mi è mai piaciuta, e il resto poi lo trovo veramente grandioso. Comunque, senti come torna pure quest'altra traccia sotto, fantastica. La chitarra di Justin Broderick è riconoscibilissima sempre. Bene, mentre mi tengo i Godflesh in sottofondo, vi segnalo un festival che andrà in scena nel weekend da non perdere a Guastalla, Landmade Festival. Ingresso gratuito. Ingresso gratuito con donazione, se si vuole, all'associazione. Lì poi si può mangiare, bere e ascoltare grande musica. Vi leggo la lineup perché è di carattere internazionale. Allora, Hilary Woods, alla Bastard Plume, Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp, gli Zoo, Alpha Maid, I Fine Before You Came, Crano, proprio lui, il vincitore del Davide di Donatello, Crano Orchestra Spettacolo, e poi Fera Lolo, e ancora Giulinco, Emma Grace, Container, Ida, Ossia, DJ Rocca, Phil Mason, i grandi sobbist, Mai, che presenta al vivo Caracoz, il suo album registrato in Palestina, Sixa, Visione Notturna, Opso, I Gentileschi, che sono stati i miei ospiti non troppo tempo fa, Dub Hunters, Verdo, Fortunato Durutti Marinetti, Calm, il grande Ciro Vitiello, artista campano veramente di notevole fattura, che incide per un'etichetta quale la Strom, belga, molto importante, Toulouse Low Tracks, se non sbaglio un progetto parallelo di uno dei componenti dei Kreidler, quindi tedeschi, Margo Sanda, Marian Rowe, gli Onda Cakey, i romani Onda Cakey, no, anzi milanesi, dico una cavolata, Onda Cakey, Bob Junior, Moire, gli A Nice Noise, i Nail Breaker, G. Wiz, Diana Delta, Planet Walks, insomma questa è la lineup nutritissima che caratterizzerà la due giorni del Landmade Festival 13 e 14 a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, quindi da non perdere, anche perché ci sono i grandissimi Zoo dal loro capolavoro Ferrum Siderium, Hymn of the Pearl, anche loro nella lineup del Handmade Festival. Trovate tutte le informazioni sul sito handmadefestival.it.

e sulle note degli Zoo che continuano ancora per un po'. Vi ricordo quindi questo Handmade Festival a Guastalla il weekend che arriverà, quello di sabato 13 e domenica 14, ingresso gratuito, si inizia già dal primo pomeriggio, è veramente con un cast di carattere internazionale. Tra l'altro segnalo proprio gli ottimi, gli orchestre Tu Poisson, Marcel Duchamp da Zurigo, ma veramente c'è tanto altro, lo stesso Crano, Giulinco, i Sobist, Fortunato Durutti Marinetti, i Gentileschi che spaccano dal vivo Onda Cake, insomma veramente tanta roba. Io sono giunto al termine di Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Quindi se ascoltate la diretta tra poco, Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk con Eleonora Tagliafico, se ascoltate la replica del martedì, tra breve La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Per quel che mi riguarda ci si ritrova con Puzzle lunedì prossimo dalle ore 16 per altre mie conduzioni, mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10, a seguire dalle 12 33x2, come ho detto, protagonisti disco novità Leditron, disco del passato, i Godflesh di Selfless, e poi ancora ci si ritrova venerdì dalle ore 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Ciao da Gianluca Polverari, grazie per essere stati in mia compagnia, tra poco troverete anche i podcast sia sul sito di Radio Città Aperta che su puzzle.podomatic.com, condividerò poi link e scaletta sui miei profili social. Buon ascolto ancora con gli Zoo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, io sono Eleonora, questa è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. In questa puntata di lunedì, primo di giugno 2026, prima giornata e primo lunedì di giugno, quindi saremo insieme dalle 18 fino alle ore 20, 18 e un quarto circa. Ormai diciamo che sono un po' larghe, prima di me c'è stato Gianluca Polverari con Puzzle qui su Radio Città Aperta, che vi ha tenuto compagnia dalle 16 alle 18 appunto. 340-197-4468 il nostro numero di WhatsApp per interagire con la nostra diretta. Seguiteci sui social. I social sono Instagram, Facebook, ma per quanto riguarda Radio Città Aperta anche X, che seguisce l'allora Twitter, e anche Mastodon e Blue Sky, e invece Rock Trotter lo trovate solamente su Instagram e su Facebook. È ripartita la sigla. Niente, ho deciso ancora di farmi accompagnare dai NoFX per queste puntate. Allora vi svelo il programma della giornata, che sarà alle 18.30. Avremo l'intervista con Andrew, che ci presenta il nuovo EP Il Brutto. Abbiamo sentito Andrew su queste frequenze un bel po' di volte, adesso è il momento di presentare appunto Il Brutto, e quindi tra un quarto d'ora circa lo avremo in collegamento telefonico qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo ci andiamo a sentire la prima canzone del giorno. Loro sono i Foo Fighters, visto che si stanno avvicinando anche i live a cui partecipo, la sottoscritta parteciperà, e quindi questa è Run.

Run Foo Fighters, bellissima questa canzone che deriva dall'album Concrete and Gold, mentre adesso il nuovo album dei Foo Fighters si intitola Your Favorite Toy, grazie al quale poi faranno il tour e non vediamo l'ora di ascoltarli. Andiamoci a sentire adesso un classicone dei Limp Bizkit, veramente questo è un classicone degli anni 90, quello che abbiamo ascoltato prima dei Foo Fighters era appena del 2017, epoca pre-Covid. Sapete che ormai si distingue per forza in un periodo pre-Covid, post-Covid, in tutte le cose. Si può fare riferimento, però secondo me, ma anche secondo molti altri, c'è un periodo che viene prima, che è venuto prima del Covid e poi post-Covid. Dicevo, andiamoci ad ascoltare questa cosa, che è un classicone dei Limp Bizkit. Mi sono scordata di dirvi che mi troverete anche in replica, Rock Trotter andrà in replica, il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Città Aperta. Arrivano i Limp Bizkit con Break Stuff.

0: Era Aria di Andrew qui su Radio Città Aperta Rock Trotter. Diamo il benvenuto ad Andrew, sempre a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ciao Andrew.
1: Ciao a tutti, c'è Eleonora, ciao a tutti.
0: Bentornato, visto che insomma ci siamo sentiti già direi un bel po' di volte. Anche tu stai diventando un ospite frequente di Rock Trotter.
1: Ma con grande piacere anche.
0: Beh, perché sei anche, dimmi.
1: È fantastica ed è sempre bello andare a trovare tutte queste belle realtà sparse per il paese, ecco.
0: Mi fa piacere, perché sei anche molto prolifico comunque come artista, direi. 2 anni fa, insomma, ci siamo sentiti per il tuo album e poi La rabbia che ho dentro, e poi adesso sei uscito con l'EP da cui è tratta questa aria, quindi Il brutto, eccoci Andrew.
1: Sì, c'era una gran voglia di comunicare, di far uscire qualcosa dalla sala prove verso l'esterno, ed eccoci qua, insomma. Chi mi segue lo sa, Andrew è un progetto nato da me in una situazione un po' particolare, e poi essendo diventati a tutti gli effetti un gruppo, volevamo far uscire qualcosa di più corposo rispetto al singolo Vuoto che è uscito l'anno scorso, che è stato il primo lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, e quindi insomma ci siamo messi al lavoro e Il brutto è il risultato.
0: Ok, perfetto. Sì, sono 5 tracce, sempre più direi con sonorità molto vicine ovviamente a quello che è il punk, ma anche un po' di hardcore, perché devo dire che sono molto molto sentite poi alcune tracce, proprio parlo musicalmente per ora, ecco. Poi dal punto di vista dei testi magari analizziamo in seguito.
1: Sì, noi sicuramente la nostra caratteristica, e può piacere o meno, ma indubbiamente quella di tenere il piede sull'acceleratore a tavoletta, ecco. Quindi mischiare un po' le nostre fonti di ispirazione, e indubbiamente tra queste c'è anche l'hardcore, il punk è ovvio e scontato, c'è un certo tipo di metal, e ci sono tante altre cose che pian piano vorremmo andare anche a esplorare, ecco. Devo dire che è sempre stata una caratteristica di Andrew, per il momento e indubbiamente resta un po' il cuore del progetto, quello di essere molto liberi di spostarsi da un genere all'altro anche nell'ambito dello stesso disco. In questo caso ci siamo un pochino più concentrati su sonorità, esatto, che sono più hardcore punk, trascurando momentaneamente magari qualcos'altro che avevamo messo nel primo album, ecco.
0: Certo, assolutamente. Ricordaci Andrew, insomma, i musicisti che ti accompagnano in questo progetto anche.
1: Certo, c'è Marco Ruggero alla batteria, con cui ho collaborato per tantissimi anni in svariati progetti, è stata la prima persona che mi ha affiancato, con cui abbiamo realizzato anche il nostro primo album La rabbia che ho dentro. Poi c'è Riccardo Ruggero al basso e Luca Pupino alla chitarra, e siamo una formazione ormai stabile da un paio d'anni, quindi molto affiatata e molto, molto rodata. Devo dire che ci sentiamo in famiglia quando saliamo sul furgone e andiamo in giro assieme, ed è una cosa molto, molto piacevole, meno scontata di quello che si pensi.
0: Beh, direi proprio di sì, direi. E quindi mi dicevi, insomma, c'è anche un'esigenza ovviamente, come la gran parte dei musicisti, di esprimere la propria idea in questi testi che portate, giusto? Aria ovviamente ne è un esempio, ma anche il resto poi dell'EP del brutto. Perché soprattutto Il brutto?
1: Ma Il brutto fa parte di un discorso un pochino più ampio che per il momento non svelo ancora totalmente.
0: Ah, okay.
1: Diciamo che stiamo lavorando un po' nel medio periodo, ecco. Il brutto è il primo passo. Mm-hmm. Però sicuramente vuole essere sia un taglio ironico, nel senso autoironia, che magari è quella che puoi trovare nel testo di una canzone punk, un po' prendere in giro noi stessi, perché siamo un po' poco punk, un po' poco hardcore, un po' troppo punk, un po' troppo hardcore, non si capisce niente. A qualcuno questa cosa piace molto, ad altri piace meno, e quindi ci vogliamo sempre un po' prendere alla leggera e c'è questa ironia, quindi siamo un po' come i rossi brutti, e un po' perché quello che c'è fuori dalle nostre case, devo dire che ultimamente è sempre peggio. I nostri testi, chi ci conosce lo sa, sono molto legati all'attualità e al sociale, diciamo, e quindi ecco, non è un bel mondo in questo momento.
0: No, assolutamente, infatti
1: anche questo fa parte un po' dell'esigenza di esprimersi, devo dire, perché stiamo vivendo e vedendo cose che non vorremmo, e per il tipo di musica, il tipo di sound che abbiamo e per il tipo di testi che abbiamo ci si accende delle fiammelle che abbiamo bisogno di far sfogare, di trasformare in musica, ecco.
0: E questo direi che è un po' il tema portante anche nell'album precedente, Nella rabbia che ho dentro. Comunque accostavi tematiche personali, comunque riflessioni sul mondo che ci circonda, quindi è un po' una tematica che porti avanti, ecco.
1: Sì, io credo che anche se è un tema attuale, quello di alcuni artisti che invece preferiscono farsi gli affari propri, diciamo, io credo che per me sia inscindibile la cosa, nel senso il mondo che mi circonda ovviamente contamina anche il mio. Ognuno ha la sua vita e può essere un bel periodo come un brutto periodo, però la qualità dell'ambiente che si attorno, la qualità della vita, e non parlo degli agi o delle piccole cose di tutti i giorni, parlo proprio, cioè adesso stiamo vivendo una fase nettamente negativa, almeno nella nostra parte di mondo, ma credo non solo, ci sono stati anche dei periodi molto più luminosi e produttivi e positivi, ecco. Io credo che quelle cose, nonostante la nostra società purtroppo qualcosa di brutto ce l'abbia sempre, io non sono una persona negativa che tende a vedere solo quello, anzi cerco di trovare sempre il bello e il positivo nelle cose, anche nella propria rabbia, come ho spiegato quando è uscito il nostro primo album.
0: Sì.
1: Però ecco, sì, indubbiamente il mondo che ti circonda ti coinvolge, ti prende, quindi per me sono inscindibili queste cose, non riesco a non riflettere su quello che succede quando leggi il giornale, guardi la TV, vedi cosa sta succedendo in alcune aree del mondo meno fortunate di noi, ecco.
0: Infatti ti volevo chiedere proprio questo, pensi che sia ancora valido ovviamente il punto di vista dell'osservatore occidentale che è privilegiato fondamentalmente, o ci sono anche delle cose secondo te che vanno un po' sistemate pure da noi?
1: Ma è indubbiamente privilegiato, perché nonostante tutti i difetti che abbiamo, probabilmente grazie anche alla prepotenza del mondo occidentale, diciamo che siamo fortunati, perché probabilmente sfruttiamo anche le risorse che dovrebbero essere di qualcun altro, e di conseguenza noi siamo meglio di buona parte del pianeta. Ma provando ad andare oltre qua, non è merito mio, non è colpa mia di essere nato qui, come non lo è di nessuno nel luogo in cui è nato. Io credo che proprio questa ci dia anche una grossa responsabilità. È proprio l'Occidente il primo che non può tacere e non può stare zitto quando vede succedere determinate cose. Mi penso chiaramente a Gaza, è ovvio che è scontato, ma non solo, anche la situazione che sta vivendo Cuba, quello che è successo in Venezuela e quello che succede in tutti quegli altri posti del mondo dove facciamo finta che non ci sia niente, perché semplicemente non ne parliamo più, dato che siamo distratti da cose anche giuste ma più grandi magari, o più o che sentiamo più vicine a noi in questo momento. I nostri governi, anche noi stessi, siamo responsabili in buona parte, ed è indubbiamente uno dei motivi per cui non possiamo tacere, far finta di niente, esprimersi, confrontarsi e cercare di creare un dibattito costruttivo e positivo. Io credo che sia essenziale, fondamentale.
0: Ok. Beh, allora direi, dopo questa riflessione, magari torniamo sull'autoironia, come hai detto tu, ce l'hai presentata così, della canzone punk, anzi una canzone punk che è contenuta nell'EP, e ce l'andiamo ad ascoltare, vero Andrew?
1: Volentieri.

0: Ed era una canzone punk sempre da Il Brutto. Torniamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Andrew. Ed eccoci qua. Ciao Andrew, io provo sempre se va la parte tecnica, perché non si sa mai. Comunque, traggo proprio la domanda da questa canzone. Beh, bellissima la parte dove dice riscatti punti scena da H&M, cioè quella è fantastica. Quella la possiamo capire magari solo noi che siamo nell'ambiente. Cosa sono i punti scena?
1: Sì, probabile.
0: Comunque, ti volevo chiedere, invece, visto che sei un musicista anche abbastanza, direi, rodato, ecco, con chi ti piacerebbe fare una collaborazione eventualmente?
1: Ma bella domanda, è una cosa che ogni tanto mi stimola, perché quando ti metti a creare, diciamo, musica, vengono fuori anche le tue fonti di ispirazione. Spesso sono irraggiungibili, altre volte invece ti rendi conto che magari basta alzare il telefono e qualcosa può nascere, ecco. Okay. Devo dire che ultimamente sono molto stimolato dal cercare di provare a trasportare in musica, e non per forza intendo dire in generi musicali, ma questa voglia di crossover, nel senso di passare da un genere all'altro, che Andrew ha sempre avuto. E è un po' che ho lo schiribizzo di collaborare con una band che ho sempre amato tantissimo, che poi col tempo sono diventati anche dei cari amici, che sono i Magazzini della Comunicazione.
0: Ah.
1: Non so, li hai presenti, sono una band marchigiana nata negli anni 90 che ha ripreso di recente a suonare. Loro fanno crossover, quello vero, quello d'altri tempi, così come va fatto. Mm-hmm. E secondo me però abbiamo tanto in comune a livello di sonorità, e potrebbe nascere qualcosa di molto particolare.
0: Dai, allora staremo a vedere cosa succede, ovviamente, nel futuro, magari.
1: Vediamo. Mi piace rimanere nella scena underground e vivere le sue sfaccettature, diciamo, ecco.
0: Beh, anche perché direi che la scena underground, beh, io me ne occupo con le interviste, ovviamente, però è prolifica anche lei, cioè, nel senso, escono sempre fuori cose abbastanza nuove, cioè, io sono anche stupita.
1: Sì, io spesso dire che non c'è più la qualità della musica di una volta, e in parte sono d'accordo e in parte no, nel senso che forse a livello mainstream un po' si è persa questa cosa di cercare il bello e le cose, si cerca la vendita, si cerca la cosa che può funzionare immediatamente, e di conseguenza io credo che la qualità effettivamente sia un po' calata. A livello underground invece questo ragionamento è completamente diverso. A livello underground ci sono un sacco di perle che semplicemente non valorizziamo e non cerchiamo più come un tempo, probabilmente. Credo che sia più difficile oggi emergere dall'underground rispetto a prima, ed è un po' un'assurdità, perché in realtà il mondo è più piccolo con lo streaming e con le possibilità che una band ha di farsi sentire, ma nel marasma della quantità di band e promo e tutto quello che gira, probabilmente l'ascoltatore si perde un po'.
0: Assolutamente, concordo. Preferisci il momento della registrazione o il momento del live? Qua è veramente una domanda un po' scontata anche, forse.
1: È come dire se preferisci il giorno o la notte. Anche a periodi. Io preferisco il live. Andare in giro per me è l'essenza di un artista e di un gruppo. Devo dire che però quel momento in cui ti chiudi in studio, soprattutto quando riesci a fare le cose in maniera compatta, diciamo, senza dirle troppo nel tempo, perché poi la vita è, ognuno ha le sue cose, non sempre tutta la band riesce ad andare in studio insieme, magari per qualche giorno o settimana, e concentrarsi esclusivamente su quello, ma quando si riesce a fare è un momento magico, è un momento bellissimo, perché si crea qualcosa da zero e lo vedi crescere, lo vedi plasmare, ed è una cosa meravigliosa. D'altra parte lo faccio solo con l'idea che poi lo porterò in giro. Andare in giro è la mia vita,
0: Infatti
1: anche
0: vedi...
1: poi la chitarra in mano viaggio, io sono un viaggiatore, proprio andare in giro è la cosa più importante della mia vita, indubbiamente.
0: Beh, insomma, il connubio musica e viaggio direi che ci sta a tutto proprio. E ne approfitto da questa domanda proprio per chiederti, ci sono live che vuoi sponsorizzare in programma? Sponsorizzare? No. Che vuoi pubblicizzare, ecco.
1: Sì, noi in realtà stiamo un pochino rallentando in questo periodo dal punto di vista dei live, perché sono in giro con i Pancreas e ovviamente abbiamo un'estate caldissima, solo 4 date solo sta settimana abbiamo appena fatto,
0: okay.
1: E quindi diventa complicato incastrare concerti con Andrew. Abbiamo fatto tanto quest'inverno, faremo tanto il prossimo autunno ed è una minaccia, ci stiamo già lavorando. Quest'estate ci saranno altri, abbiamo fatto dei concerti di recente, abbiamo fatto un bellissimo festival a Vittorio Veneto, tra l'altro tra i quali oltre il Circus Punk c'era proprio anche i Magazzini della Comunicazione, è stato
0: ecco.
1: Bellissimo condividere il palco. Abbiamo altri 3-4 eventi da qui a settembre, ma non sono ancora annunciati, quindi io dico solo di restare connessi alle nostre pagine social, ecco, dove verranno annunciati man mano. Chi ci segue lo sa, noi viviamo molto anche di queste fiammate improvvise. Andrew è fatto così, noi abbiamo già delle cose in ballo, ma magari le annunciamo 3 settimane prima, 2 settimane prima e rock and roll, insomma.
0: Quindi
1: ci sono delle cose, ma state connessi che arrivate. Devo dire che mi piacerebbe molto venire dalle vostre parti, ancora lavorando per questo mi piacerebbe molto.
0: Dai, chissà che un giorno infatti ti vedremo qui a Roma, nel Lazio in generale, con il tuo progetto. Nel frattempo, insomma, ti volevo chiedere, Andrew, noi ci salutiamo con l'ultima canzone che è Santi o Bastardi, ma un'ultima domanda, io ho queste domande un po' che possono essere così, però magari, vabbè, te la faccio. Senti che stai realizzando comunque, non il tuo sogno, però insomma stai in qualche modo riuscendo a trasmettere anche il tuo messaggio attraverso questa musica?
1: Sì, io devo dire che in particolare con l'uscita di questo EP e di questa canzone di cui stiamo parlando adesso, Santi o Bastardi, ho ricevuto tanta gente, mi ha scritto, mi ha fermato ai concerti, anche dei Pancreas, per dirmi che aveva apprezzato molto il messaggio che volevo comunicare e le nuove uscite, insomma. Devo dire che è una cosa ancora un po' nuova per me, nel senso, come hai detto, sono un musicista rodato da un quarto di secolo di tour e chilometri, però è la prima volta col progetto Andrew che mi metto a cantare e a scrivere i testi da zero, nel senso, ho sempre partecipato alla scrittura in quasi tutti i progetti in cui ho suonato, ma è la prima volta che li scrivo per me e li canto, quindi sono oggettivamente tutta farina del mio sacco ed è una cosa che mi sto ancora prendendo un po' le misure, diciamo.
0: Okay.
1: Come abbiamo detto prima, mi piace dire quello che penso, mi piace essere molto chiaro e diretto, e quando vedi che il tuo messaggio, soprattutto sulle cose più personali, arriva alla gente e queste persone si prendono anche la briga di perdere qualche minuto a chiacchierare con te o a scriverti per dirti che sono stati colpiti o ti ringraziano per un testo che li ha aiutati a superare una fase, beh sì, ti fa sentire realizzato, dà senso a tutto quello che fai, insomma, le fatiche fisiche, economiche che uno mette in un progetto musicale, che non è mai una cosa facile, ecco.
0: Benissimo. Quindi ci vuoi dire qualcosina al volo su questa traccia che andiamo ad ascoltare?
1: Sì, è una canzone a cui tengo tantissimo, è un messaggio, vuole lanciare un messaggio, è un inno, insomma, a non farsi catalogare, a essere sempre se stessi e a fregarsene del pensiero degli altri, nel senso, quando vogliono inquadrarti e metterti in schemi prestabiliti. Bisogna essere se stessi, bisogna fare quello che sentiamo di dover fare, perché appunto la canzone dice non siamo tutti o santi o bastardi, ma è nelle sfumature che c'è la bellezza del mondo e anche dell'essere umano.
0: Una cosa che è sempre più difficile al giorno d'oggi.
1: Sempre più difficile, esatto. Un po' lo stesso ragionamento dell'aspetto musicale che abbiamo fatto prima. Cioè, è tutto più immediato, eppure per assurdo stiamo perdendo le sfumature.
0: Sì. Io ti ringrazio tantissimo, Andrew, per essere stato nuovamente qui con noi su Rock Trotter, su Radio Città Aperta, e insomma ti invito a tornare, oppure ci vedremo sicuramente live la prossima volta.
1: Grazie a voi per lo spazio, spero veramente di poter venire presto a suonare dalle vostre parti, continuate ad ascoltare Rock Trotter e grazie mille. Ciao a tutti.
0: Ciao Andrew, ciao ciao.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sarrinella e le pallottole insieme ai Libidine con Faccio solo quello che mi va. E ne approfittiamo adesso, ci ascolteremo un altro singolo dei Libidine che è derivante dall'ultimo album Trip. Il singolo si chiama Verdi Blu, ma per dirvi che Libidine e no, Sal non c'è. Sal non c'è, anzi lo salutiamo se ci sta magari ascoltando. E i Libidine saranno presenti al Pancadeca Festival, che tornerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia, sempre a Milano. E quindi saranno tra gli altri protagonisti del Pancadeca Festival, e tra cui Uguaglianza, Duracell, Trauma, Great Chew, Talco, ma soprattutto MXPX. Sola non ci toccherà scavare, faccio solo quello che mi va. Non ho idea se esiste un'altra strada. Ci andiamo a sentire quindi i Libidine con questa traccia Verde e Blu.

I Placcaggio da Ziggurat, album del 2015, che tra l'altro abbiamo esplorato benissimo con Gabriele Galvano, il cantante dei Placcaggio, insieme quando è venuto qui, e abbiamo fatto una super mega intervista, super mega retrospettiva sulla carriera dei Placcaggio. Sono tornata in voce dopo una mezz'oretta perché volevo farvi ascoltare, insomma, la mia playlist di oggi dedicata al punk rock, ma ci sono, basta vedere, insomma, sulla titolatrice su www.radiocittaaperta.it, se ci sono i titoli in tempo reale vuol dire che ci siamo anche noi. Abbiamo ascoltato Kina, Nessuno Schema, Crunchy Croc con Johnny, Devassa con Ginger, I Pancreas con Salta, Venere Gommosa con Brucia per Sempre, gli ultimi con Tutto Sbagliato e, come vi avevo annunciato, già I Libidine con Verde e Blu. Adesso direi che ci andiamo ad ascoltare, visto che l'ho tanto preannunciato, è finalmente uscito anche l'ultimo album di Giancane, Non ti riconosco più, che dà anche il titolo poi alla serie Netflix di Zero Calcare, quindi Non ti riconosco più. Non ci andiamo a sentire magari la title track, che già avete sentito anche molto, ecco, sulla serie, se l'avete vista, mi raccomando, diteci la vostra al 340 197 4468, WhatsApp in diretta ancora per una mezz'oretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ci andiamo ad ascoltare Depressione Sospesa, Giancane, da Non ti riconosco più.

E questo era Giancane con Depressione Sospesa, scusate, dall'album che è uscito da poco, Non ti riconosco più, che fa un po' da, diciamo, accompagna, ecco, la serie Netflix di Zero Calcare, intitolata, scusate, non l'ho detto, Due Spicci. Ne è stato parlato tanto, se ne parla ancora in questi giorni, cioè si continua a parlare dovunque mi giri, veramente su internet si trovano recensioni della serie. Soprattutto, cioè, non ho letto una recensione, scusate, negativa, ho letto solo recensioni positive, quindi buono, cioè bene per Zero Calcare, ovviamente. La sigla è fantastica, io penso che queste musiche siano fantastiche, quindi Giancane un po' abbandona, ecco, quel cantato romano grottesco, scusate che poi mi mena se dico grottesco, volevo dire un po', ecco, con la voce roca intendevo questo, ovviamente abbandona un po' questo cantato per queste sonorità, per queste atmosfere un po' più delicate. Vabbè, va, ce l'andiamo ad ascoltare, Non ti riconosco più.

Scusate, eccoci tornati qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta per questi ultimi 25 minuti insieme in questa puntata di lunedì 1° giugno 2026. Vi ricordo, ma scommetto che non ve lo siete dimenticati, che domani è festa e quindi andranno le nostre programmazioni speciali qui di Radio Città Aperta. Mi raccomando, voi sosteneteci sempre. Un altro modo per sostenere Radio Città Aperta è quella ovviamente di donare, con le vostre donazioni, che potete fare tramite il tasto sostieni accanto al player da cui ci state ascoltando. Allora, un'altra cosa, visto che questo, che cos'era, un giro di basso o di chitarra, adesso non me lo ricordo, comunque mi ricordava molto Enema of the State, che tra l'altro, cioè, oggi ricorrono 27 anni da cui, cioè da quando è stato rilasciato Enema of the State dei Blink 182. 27 anni fa, quindi nel 1999, i Blink rilasciavano questo album che ha fatto veramente la storia, direi. Tracce come ovviamente What's My Age Again, Adam Songs, All the Small Things, ma anche le altre, Matt per esempio, che ci andiamo ad ascoltare, hanno fatto la storia del punk rock californiano degli anni 90. E quindi dicevo, ci andiamo ad ascoltare Matt, Blink 182.

Ed era Matt, Blink 182 da Enema of the State, che compie oggi 27 anni. E quindi finiamo questa puntata di Rock Trotter, l'ultimo quarto d'ora che ci rimane, con un po' di indie rock, inteso proprio in senso britannico, con le sonorità poi che abbiamo sentito anche all'inizio di questa puntata. Nel mentre tra Puzzle e Rock Trotter, poi all'inizio di Rock Trotter, vanno ogni tanto delle tracce musicali, e quindi in questo caso c'erano, ho sentito gli Arctic Monkeys sicuramente, ma c'era anche qualcos'altro, per cui adesso ce l'andiamo a riascoltare, ecco, come abbiamo, come si dice, come è iniziata anche così finisce. Ci salutiamo dopo, non vi preoccupate, io intanto sto scegliendo la traccia da farvi ascoltare adesso, ma gli Hives sono un po' un ponte di collegamento tra il punk e l'indie, quindi andiamoci ad ascoltare gli Hives assolutamente.

Ed erano i Kaiser Chiefs con Record Collection qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, che è giunta al termine della sua puntata di quest'oggi, ripeto, lunedì 1 giugno 2026. Quindi io ringrazio ancora tantissimo Andrew per averci presentato il suo EP e Il Brutto qui su Radio Città Aperta, e lo ringraziamo tanto, lo invitiamo a tornare, restate connessi sui suoi social, Andrew Official su Instagram, mi raccomando, per tutte le novità, poi ovviamente anche il progetto in cui è legato ai Pancras, ma oggi abbiamo parlato del suo esclusivo progetto musicale. Quindi io vi lascio con l'ultima traccia di quest'oggi, che sono i Wombats con Let's Dance to Joy Division, proprio una allegria, proprio mi ricordo quando ballavo i Joy Division, che avevo all'incirca 18 anni, e insomma l'atmosfera, ma in realtà è stato uno dei periodi più belli che ho passato, quello sembrava, sì, dici dark, ma dark fino a, cioè nel senso solo a livello estetico esteriore, poi invece ero proprio felice dentro, ecco, mettiamola così. Quindi sì, ballare anche i Joy Division. Io ringrazio ancora tantissimo voi di essere stati all'ascolto oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta, che trovate anche venerdì in replica dalle 10 a mezzogiorno. Arrivano i Wombats con Let's Dance to Joy Division.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei.